I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia. Che

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo, quella foto, solo un po' sbiadita.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Perché per stare bene

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calcio mercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia con 2 milioni di spettatori giornalieri è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via. E ti immagini

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
4: Ti porto via con me.
3: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
12: Che apa, che apa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, se non per qualcuna a carattere sparso al nord. Non sono attesi fenomeni degni di nota. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di confine, con temporali localmente di moderata intensità. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
12: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
13: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
14: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.

0: quando
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 19 giugno 2026. Guaritrice con la IA, la dovete condannare. 10 anni di gabbio è la condanna che la Procura di Torino ha chiesto per Carla, la 56enne di Moncalieri, che sostenendo di essere il prodotto di un'intelligenza artificiale sviluppata in laboratorio, millantando misteriose connessioni con le stelle, si propose come guaritrice e fondò una setta che raccolse parecchie decine di adepti. Uno dei casi al vaglio del tribunale è quello di una donna che perse la vita dopo aver interrotto una cura per il cancro, dando retta a sta qua. Tra i reati contestati ci sono truffa ed esercizio abusivo della professione. Aveva fretta di nascere la neonata Favria, nel torinese, venuta alla luce in casa senza aspettare nemmeno l'arrivo dell'ambulanza del 118. Quando il personale è giunto, la bambina era già nata da qualche minuto e mamma e bimba stanno bene. Guerra Stati Uniti-Iran, speranze che tutto quello annunciato porti a un accordo vero e definitivo, accanto a dubbi e incertezze visti i precedenti. Mosca sotto l'attacco ucraino, stoppa i voli, chiusi tutti gli aeroporti in Russia, missili russi su Kiev, fuga dei civili, intanto l'Europa vota per l'ennesima volta sanzioni a Putin. A Mirafiori, dopo la 500 ibrida, porteremo la nuova 500 a partire dal 30-31. Sarà una

0: La vettura multienergia va a diverse forme e come fossero più modelli lo annuncia l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. E Mirafiori è la nostra casa italiana ed europea. Lo sperano soprattutto i lavoratori che temono per il futuro. La madre di Sempio, uno dei protagonisti del giallo di Garlasco, è stato un tentato suicidio, lo riferiscono i legali del figlio. Ancora messaggi di odio sui social e online intanto. Il Papa dice non posso fare a meno di pensare a questo denaro, a quanto tanto denaro viene sprecato in uccisioni, sperperato da tanti che fomentano le guerre. L'esame di maturità, oggi la seconda prova, quella che è diversa a seconda degli indirizzi, ieri il tema in le sette tracce della prima prova scritta, e quindi tutti pronti con penna e fogli. È morto Adolfo Battaglia, è stato importante esponente del Partito Repubblicano Italiano. Aveva 96 anni. Addio Adolfo Battaglia, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato Adolfo. Il terrorismo, arrestato nel brindisino un palestinese di 30 anni che sui social inneggiava la jihad, accusa istigazione ai delitti. Dice Paola Caruso, io sono pentita di aver accettato il grande fratello VIP, non lo rifarei. E Paola Caruso, grazie dell'informazione. Lo sport e basket, per la 32esima volta l'Olimpia Milano è campione d'Italia. Nella partita decisiva contro Venezia i milanesi hanno vinto e hanno fatto il triplete quest'anno, perché hanno vinto anche la Coppa Italia e la Supercoppa, davvero bravi. Il calcio, l'ANAC ha dato parere positivo alla eleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della federazione. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Va avanti il mondiale tra i risultati: Repubblica Ceca, Sudafrica 1-1, Svizzera, Bosnia 4-1, Canada, Qatar 6-0, gravissimo infortunio a Coné che è del Sassuolo. E poi 1-0 del Messico alla Corea. Oggi ci sono Stati Uniti contro Austria, Scozia contro Marocco. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. Nel Molise, statale 157 della Valle del Biferno, ci sono lavori di manutenzione dopo Castelmauro e prima dell'incrocio Mafalda. Sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, in Umbria, lavori di manutenzione presso l'incrocio di Promano. In Lombardia, sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, traffico rallentato per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Villa Nuova sul Clisi e dopo l'incrocio Paitone, direzione incrocio Cremona, statale 10, Padana Inferiore. In Campania, sulla statale 7 via Appia, vi segnalo incidente sull'incrocio strada statale 374 di Summonte e Montevergine. Nelle Marche, statale 16 Adriatica, corsia chiusa causa lavori di manutenzione sull'incrocio Palombina Nuova. In Campania, sulla statale 87 Sannitica, il traffico è rallentato per lavori di manutenzione sull'incrocio Ponte Landolfo, strada statale 88 dei Due Principati, in direzione incrocio Napoli. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: sorry, scusa, lo sento, anzi li sento i pinguini tattici nucleari in questo venerdì. Buongiorno, buongiorno per tutto
1: venerdì,
0: il giorno. È venerdì 19 giugno.
1: San Romualdo, beh, ce lo dice dopo Cicci. Buongiorno.
2: Vabbè, buongiorno, puoi anche buongiorno dirlo.
1: San Romualdo, scusi, le rubo il mestiere.
2: Vabbè, tanto lo ridico.
0: Guarda un po' chi c'è in regia.
1: C'è Max Perucci, Luca Camorcio, Andrea Mazzella.
0: Che trio!
1: E voi ci state già scrivendo, ma in tantissimi sì, già quest'ora, al 331-995-0095 i vostri sms e whatsapp. Allora Cicci, buongiorno.
0: Continuate a scrivere.
2: Buongiorno, eccomi. Dicevamo è San Romualdo, sì, e facciamo tanti auguri a tutti, Romualdo, all'ascolto, e anche al mio vicino di casa.
1: Certo.
2: E ce li ho tutti io, ma che vi devo dire? Roberto!
1: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
2: Dici?
1: Buongiorno. Cioè, oggi ho per voi una frase meravigliosa,
0: sì,
1: della poetessa Alda Merini.
0: Grande Alda Merini.
1: La sensibilità non è donna, la sensibilità è umana. Quando la trovi in un uomo diventa poesia.
0: Sante parole. Quando Radio Italia sono musica italiana, mancano 20 secondi alle

0: tante novità discografiche da farvi ascoltare.
1: Ah sì, superstar Tiziano Ferro e Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Penelope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il giorno. Buon weekend, sono Bianca, ciao.

0: Grazie Bianca per il tuo buongiorno.
1: Ciao Bianca.
2: Ciao Bianca, mi raccomando, fai la brava, eh. Buon weekend.
1: Grazie Rotario.
0: Ci sono un po' di messaggi da leggere, ci avete scritto in tanti come sempre, state continuando a farlo al 331 995 0095. Buongiorno piccolini, potete fare gli auguri di un in bocca al lupo per la seconda prova dell'esame di maturità a mio figlio Wesley. Grazie, un
1: ciao,
0: grande
1: Wesley.
0: In bocca al lupo a tutti gli studenti,
1: tutti,
0: che oggi dovranno affrontare la seconda prova di maturità.
1: Eh sì, a tutti i maturandi un grande in bocca al lupo.
2: Allora facciamo gli auguri.
0: Sì, dica,
2: Don Alessio da Cologno Monzese fa gli auguri ai suoi genitori per i loro 50 anni di matrimonio. Buon anniversario!
0: Sono le nozze d'oro, 50
1: nozze
0: anni,
1: d'oro, giuro.
0: Sì, sì.
2: Quelle che avete festeggiato anche voi adesso.
0: No, no, io,
1: no, non ancora.
0: Io ho superato quelle d'argento, però.
1: Sì, sì, sì.
2: Ah, vedo dell'argento su di te.
0: Buongiorno, volevo fare gli auguri per il mio 33esimo anniversario di matrimonio con la mia stellina Mary. Ti amo come il primo giorno dal tuo Alfio da Messina, grazie, auguri auguri.
1: Poi rimaniamo in Sicilia, ci sono ancora questa volta dei saluti, saluti da Letizia Pippo. Ti amo,
0: però,
1: dalla Sicilia, anche una dedica, vedi.
0: Poi auguri di buon compleanno a mio figlio Vincenzo che vive all'Aquila con tanto amore da mamma Immacolata e papà Tonino da Benevento. Grazie, grazie e tanti tanti auguri.
1: Tanti tanti auguri.
0: C'è
1: oggi
0: il nuovo disco Italia.
1: Ecco, lo stavo,
0: attenzione,
1: per dire. È venerdì, c'è il nuovo disco Italia. È bello questo disco Italia.
0: Bello, bello, bello.
3: Disco Italia è Cabana di Irama.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione, che

0: Siamo solo noi, l'immenso Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, forse non tutti sanno che ieri era il Sushi Day.
1: Ma dai.
0: Sì, la giornata mondiale del sushi, e pare che in Italia ci sia un vero e proprio boom del tipico piatto giapponese. Pensate che nel 2025 in Italia sono stati ordinati oltre 714.000 kg di sushi.
1: Chissà se questa notizia preoccupa chi invece propone la cucina italiana classica, soprattutto ad alti livelli, come, non so, Antonino Cannavacciuolo, ad esempio. Max, proviamo a chiamarlo?
2: Ma volentieri, Antonino?
3: Un attimo.
2: Piccolino, qua, vieni, qua. Vieni, vieni piccolino. Vieni,
3: Antonino. Un attimo. Piccolino.
0: Beh, voglio... Pensate che solo io di sushi ne ho consumati almeno 500 kg quest'anno. Voglio.
1: Quindi anche a lei piace il sushi?
2: Ne mangia parecchio.
0: Ma che mancio? Ah. Mica lo mancio.
1: Ah no?
0: No, lo uso come esca per pescare gli altri pesci, quelli nostrani del Mediterraneo, ricciole, branzini, sogliole, è a loro che ci piace il sushi. Voglio.
1: Cioè usa il pesce per pescare altri pesci?
0: Beh, è come nonna Papera che cucinava il tacchino per qui, qua e qua.
1: Sì, beh, più o meno. Ma quello che è un fumetto, vabbè, fantasia.
0: Almeno nonna Papera il tacchino lo cuoceva e se lo mangiava con coltello e forchetta. Questi qua, il pesce, se lo mangiano crudo e con le bacchette di legno.
1: Eh sì, è tradizione.
0: Io pensavo che gli unici che usavano e che usano le bacchette per mangiare fossero i batteristi, voglio.
1: Ma no,
0: sì.
1: Ma ormai è normale andare a mangiare al giapponese e usare le bacchette. Nel caso può sempre chiedere coltello e forchetta e cucchiaio.
0: Ma che si pazzo! I giapponesi si offendono tantissimo se gli chiedi il coltello e forchette. Io c'avevo un cliente giapponese che veniva a cena nel mio ristorante e si portava le sue bacchette personali perché, pensate, voleva mangiare solo con quelle.
1: Ah, sì.
0: È stato qua un mese e non ha mai voluto provare le posate.
1: Per un mese è venuto tutte le sere a cena?
0: No, è venuto qua una volta, ma ha ordinato un brodo di pollo, ci ha messo un mese a finirlo.
1: No.
0: Addios.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
8: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: credibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Solo Mondadori Store? Ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Quando ci fa sentire così.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
3: No,
4: perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.

0: Che meraviglia. Bossa nostra, Gaia, e adesso è arrivato il suo momento.
1: Qui a Radio Italia, solo musica italiana come ogni venerdì, dalla redazione di Sky TG24,
0: Monica Peruzzi.
2: Ciao ragazzi, buon venerdì a tutti e a tutti e buongiorno per tutto il giorno, chiaramente.
0: Grazie anche Monica, a te, Monica.
2: Allora, sentite, oggi vi porto a Glasgow e vi racconto la storia di una ragazza che ha 12 anni e ha inventato una coperta solare per proteggere i senza tetto dal freddo. Lei ha avuto quest'idea tra i banchi di scuola perché vedeva appunto tutte queste persone che dormivano per terra lungo le strade della sua città e si è chiesto che cosa potesse fare per aiutarli. Lei si chiama Rebecca Young, è appunto 12 anni, in Scozia, vive a Glasgow e ha ideato questa coperta termica che è alimentata dall'energia solare. Allora, praticamente questo dispositivo è integrato in uno zaino, è collegato a pannelli solari pieghevoli, durante il giorno accumula energia grazie alla luce del sole e di notte riscalda la coperta senza bisogno di attaccarla a prese elettriche o altre fonti di alimentazione. Ha presentato questo progetto al Primary Engineer, si è confrontata con oltre 70.000 studenti e questo è un bellissimo dato perché significa che ci sono stati altri 70.000 ragazze e ragazzi che hanno portato le loro idee e ha ricevuto la MacRobert Commendation Medal, attirando anche l'attenzione di una delle aziende tecnologiche più importanti, che è la ingegneristica Thales. Hanno realizzato gli ingegneri un progetto sulla scia dell'idea di Rebecca e insomma adesso ci siamo, quella che era soltanto un'idea è diventata realtà. La storia di Rebecca è bella perché molti bambini, anche i miei, non so i vostri, ci dicono ma noi che cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare per cambiare il mondo? Ecco, Rebecca ci dice che non è mai troppo presto per iniziare a cambiare il mondo, così come non è mai troppo tardi, come abbiamo raccontato altre volte.
0: E ha ragione, Rebecca ha ragione.
1: Va bene, grazie Monica.
2: Buon fine settimana.
1: Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24.

0: Il loro percorso si era già incrociato nel 2009 in televisione, quando Alessandra, dopo la vittoria d'Amici, era stata voluta proprio da Morandi al suo fianco in uno dei suoi grandi one man show, e da allora il loro legame è sempre rimasto solido e nel tempo si è trasformato in una grande amicizia, e oggi questa sintonia si ritrova nel nuovo singolo Hit Parade.
1: Bello anche il video, eh?
0: Bello, sì.
1: Dove c'è la nostra Paoletta.
0: Ci sono tutti i colleghi.
1: Tutti i nostri colleghi delle altre radio.
0: Nell'ufficio di Mario.
1: Sì, infatti avevo un'idea da proporre a Mario, penso che adesso ne parlerò con Paoletta. Prodotto da 6PM, il marito.
0: Cosa?
1: Di...
0: Il nuovo singolo?
1: Il nuovo singolo.
0: Hit Parade, sì.
1: Sì, sì. Tu pensavi il nuovo singolo di Paoletta? No. Prodotto da 6PM, Hit Parade, il marito di Rose Villain e Dona, futuro marito di Mara Sattei.
0: Siete tutta una famiglia.
1: Hit Parade è scritta anche da Lorenzo Giovanotti,
0: che ormai sono Mogol e Battisti, sì, 2.0. Sì.
1: Intanto Gianni Morandi si prepara a tornare dal vivo con C'era un ragazzo estate 2026, la nuova tournée estiva che prenderà il via il 31 agosto da Este, provincia di Padova, appunto il 31 agosto, siamo già là.
2: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
6: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza
12: a casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 Protetti a casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa, e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché

0: Toy Story 5.
1: La tecnologia ha invaso casa nostra.
2: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
0: I giocattoli contro la tecnologia.
3: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
0: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
9: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: battito.
1: E il battito, battito c'è, perché battito. C'è una grande emozione, perché Fedez sarà a Palermo per il nostro Radio Italia Live, il concerto
2: meno 9. Ci siamo quasi.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno a Palermo al Foro Italico.
2: E sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez appunto, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
1: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
2: E vivrà anche sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle 20:40.
1: L'hashtag ufficiale si scrive Rilive, naturalmente si legge Rilive. Info su radioitalia.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essence Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Pazzi, stupidi ragazzi, Raff, c'è una dedica d'amore.
1: Sì, Davide.
0: C'è un messaggio d'amore.
1: Davide da Vittoria, Ragusa, buongiorno Radio Italia, mando un bacio, ma che dico uno, tantissimi baci alla mia dolcissima e bellissima Daniela, amore della mia vita, augurandole una buona giornata. Ciao amore mio, ti amo tantissimo, vi abbraccio tutti, una buona giornata, buon fine settimana a
0: grazie.
1: Voi piccolini.
0: Anche a te.
1: Grazie a voi, Davide. Sono e Daniela.
2: Roberto Delicante, ci voglio provare a fare una dedica.
1: A Radio Italia solo musica italiana, sono le 8.
3: Ciao Radio Italia, oggi è venerdì, andiamo in vacanza. Avete capito?

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Seconda fase dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, Vance non parte per Lucerna, la Svizzera conferma i negoziati non inizieranno oggi, riapertura graduale di Hormuz, ancora giù il petrolio. Dopo l'ok al memorandum, Khamenei attacca Trump, è un disperato, lui replica resa totale di Teheran, il vicepresidente USA striglia Israele, siamo il vostro unico alleato. Massiccio attacco ucraino sulla capitale russa, colpita una raffineria, se il nostro paese brucerà, brucerà anche Mosca, minaccia Zelensky, l'ira del Cremlino. Consiglio europeo proroga all'unanimità le sanzioni alla Russia, sul tavolo il rebus del negoziatore, divisioni sul nome di Antonio Costa, l'Italia insiste per l'inviato unico. Sondaggio U-Trend per Sky TG24, per la prima volta Futuro Nazionale supera la Lega, siamo solo alla rampa di lancio, commenta Vannacci, il sorpasso agita il centrodestra. Trovato un fermaglio rosso durante la ricerca delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa in Abruzzo, era su un sentiero vicino alla casa famiglia. Esame di maturità dopo le tracce di italiano, oggi è il giorno della seconda prova per 500.000 di studenti, latino al classico, matematica allo scientifico. Mondiali, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi, il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dall'infortunio di Coné.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sardegna sulla statale 389 di Budusò del Correboi, rallentamenti per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Budusò e dopo l'incrocio Corruguele, direzione incrocio Monti. In Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per lavori di manutenzione prima di Sansepolcro Nord e dopo Sansepolcro Sud, direzione incrocio Viterbo Terni. In Basilicata, sulla statale 598 Fondo Valle d'Agri, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Paternò e prima dell'incrocio Madonnuccia-Grumentina, direzione Eraclea, statale 106 Ionica. In Sicilia, sulla statale 115 Sud Occidentale Sicula, rallentamenti per lavori dopo l'incrocio di Ragusa e prima di Modica Nord, direzione incrocio Siracusa. Sempre in Sicilia, statale 417 di Caltagirone, rallentamenti causa lavori dopo Ramacca e prima dell'incrocio La Callura, direzione stazione San Martino, strada statale 192 Valle del Ditaino. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione prima di Altilia Grimaldi e dopo area di servizio Rogliano, direzione allacciamento Fisciano a 30. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Partigiano Reggiano, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.
2: Buongiorno,
3: buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno,
4: buongiorno per tutto il weekend.
5: Chi siete?
6: Ma siamo Marco e Leonardo e vi salutiamo.

0: Marco e Leonardo, grandi.
1: Grazie. Fortissimi, fortissimi.
0: Belli, belli.
2: Ciao Marco e Leonardo, siete fortissimi, meravigliosi.
0: Il venerdì è giorno di novità musicali.
1: Sì.
0: E dopo il matrimonio dello scorso weekend e il grande successo dei Romantici, certificato disco d'oro, e del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso è pronto a tornare dal vivo con una serie di appuntamenti estivi nel mese di luglio.
1: In scaletta, oltre alle canzoni del nuovo album Casa Paradiso e ai pezzi più iconici del suo repertorio, ci sarà anche il nuovo singolo Agitare Coca-Cola, che ascoltiamo per la prima volta qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ragazza magica, Jovanotti, Radio Italia, solo musica italiana. Gli Stati Uniti stanno per seppellire una capsula del tempo a 3 metri di profondità con l'istruzione di non aprirla prima del 4 luglio 2279.
1: Noi non ci saremo.
0: No. Potrebbe sembrare un'idea un po' stramba, ma è una curiosa iniziativa concepita per celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana dal Regno Unito.
1: La scorsa settimana la capsula, un cilindro in acciaio inossidabile di circa 408 kg, è stata sigillata con una serie di oggetti al suo interno che avranno il compito di rappresentare la nazione agli americani del futuro.
2: Ogni stato poteva decidere cosa metterci dentro. Nella capsula sono finiti lettere, manifesti, manufatti, fish, cartoline, spille, persino un attrezzo per riparare le zolle.
0: Io immagino
2: magari anche dei manifesti
0: nel 2279 che aprono questa capsula e dicono: ma chi c'era all'epoca?
1: Infatti questo succederà sicuramente.
0: Cari piccolini, se doveste chiudere una canzone italiana in una capsula che verrà aperta tra 250 anni, quale scegliereste e perché? Dai, fatecelo sapere con un SMS o un WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Dai, Oli, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente. E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
14: Via via.
13: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
15: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
16: Perché sono simpatico, giusto?
15: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
16: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
15: Buonanotte.
16: Ma siete ancora qui?
15: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando!
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
3: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: Una possibilità.
1: Una.
0: Malika Ayane, Radio Italia, solo musica italiana. Vi stiamo chiedendo se doveste chiudere una canzone italiana in una capsula che verrà aperta tra 250 anni, quale scegliereste e perché? E c'è arrivata una marea di canzoni.
1: Sì, di tutto.
0: Andiamo a leggerne qualcuno. 331-995-0095. Betty da Lecco, l'ombelico del mondo di Jovanotti.
1: Ciao, sono Alessandro da Taranto. Metterei nel blu dipinto di blu. Troppo bella, made in Italy. Messi Alessandro.
0: Modugno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italia. Sono Ignazio da Torino e la canzone che chiuderei in una capsula è Notte prima degli esami, perché nella vita gli esami non finiscono mai, come diceva il buon Edoardo.
2: Ignazio, ciao Ignazio, quando sento questo nome mi trasformo.
1: Buongiorno, ci sono tantissime canzoni, ma Caruso di Lucio Dalla per me è il top. Baci da Nunzia da Napoli. Ciao Nunzia.
0: Ciao piccolini, noi metteremo l'eternità della Vanoni, il nome dice tutto. Camilla e Sofia da Cologno Monzese.
1: Ciao ragazzi, sicuramente emozioni di Lucio Battisti, questa canzone è immortale. Ciao Giorgio da Andorra, ma milanese, grazie per quello che ci scrivi, lo sei anche tu. Ciao Giorgio.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Continuate, tra poco ne leggiamo altri. Ratatà, Mahmood.

0: In una capsula metterei la voce di Arisa proprio.
1: che voce
0: Rugiada qui a Radio Italia, solo musica italiana. Quali canzoni italiane chiudereste in una capsula che verrà aperta tra 250 anni? Stiamo giocando un po' insieme a voi, ma voi seriamente ci state mandando un po' di canzoni. Allora, La cura del maestro Battiato, che celebra l'amore universale rivolto a tutti gli esseri viventi. Ciao da Giorgia.
1: La canzone che manderei chiusa in una capsula da riaprire fra 250 anni è La donna cannone di De Gregori, perché è una canzone eterna, senza spazio e senza tempo. Ciao da Maria Grazia, Cristian, Emma, Tommaso, Andrea da Belluno, però in direzione Caorle per una giornata al mare.
0: Buon viaggio.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene. Quando hai

0: WinTre Protetti, a casa, tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Attenzione, grande promo da Teddy.
9: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl vale davvero.

0: aspetti mai più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao Antonio, oggi avete una voce unica, devo dire così dolce che mi si alza il colesterolo.
1: Ma smettila.
2: Buongiorno amici, buongiorno Montiera.
1: Montieri, buongiorno Maria, sì. Siete insieme a far colazione?
2: Sì, siamo al bar e sto insegnando a Cristiano il galateo del caffè al bar.
1: Perché esiste un galateo per prendere il caffè al bar?
2: Ma certo, per prima cosa... E buona educazione salutare prima di ordinare.
1: Certo.
0: E
1: sì.
0: Se il barista è un bel ragazzo, si chiede pure il numero di telefono.
1: Ma non credo.
2: No, Cristiano, questo non rientra nel galateo.
1: Ah, ecco.
2: E poi quando ci si mette al bancone, non bisogna usarlo come scrivania, appoggiandoci sopra tutto quello che abbiamo. Ho appoggiato anche cose intime.
1: No, non vogliamo sapere, non vogliamo sapere.
2: Un bel insomma.
1: No,
2: e poi,
1: vabbè.
2: E poi Cristiano, attenzione alla brioche. È meglio mangiarla sopra al piattino in modo da non sporcare.
1: Se no ci fanno le briciole.
0: Scusa Maria, va bene, questo lo sapevo, ma c'è una cosa che mi chiedo da sempre. Il bicchierino d'acqua che accompagna l'espresso va bevuto prima o dopo il caffè?
1: Io sapevo prima.
2: Ma prima, ragione Antonia. Ma prima naturalmente per pulire il palato.
1: Ah, e poi attenzione, sì. Perché c'è un classico della maleducazione al bar, è fare razzia di bustine di zucchero, di tovaglioli che ci si porta a casa.
0: Oh no Maria, ci hanno scoperto.
1: Come?
0: Pensate che io e Maria abbiamo di quei servizi da caffè presi da tutti i bar che frequentiamo.
1: Ma come addirittura?
2: Compresi di zuccheriera, oltretutto.
1: Che avete fatto?
0: Oh mamma mia, che meraviglia. Adoro.
1: Ciao Cristiano, ciao Maria.
2: Ciao Montiera.

0: Monica, Antonello Venditti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Usami in bondiere, mamma mia che meraviglia, adoro.
0: Ciao Cristiano Malgioglio.
1: Ciao.

0: bere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Buona domenica, Saifa, Radio Italia, solo musica italiana, si avvicina il weekend, si avvicina la domenica e con noi c'è Paoletta.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno anche a te.
1: Ma che venerdì infuocato in tutti i sensi, sia per le temperature che per la musica nuova.
0: Sì.
1: Ho sentito anche voi avete suonato delle novità.
2: Dove ci sei anche tu in una novità.
0: Quella con
1: che bello. Come
0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Sono fiera di aver partecipato con altri colleghi
0: con altri colleghi di altre radio che salutiamo, ecco.
1: Sì, perché la canzone si presta, no? Si chiama Hit Parade, la canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, e cita anche i DJ che passano le canzoni nelle radio.
0: Infatti.
1: E quindi hanno coinvolto tutti. Ma la cosa incredibile per me è stata girare questo pezzettino che mi riguardava nell'ufficio del grande capo, seduta al suo posto. Ma sai che sudavo freddo e mi dicevo dentro: non toccare niente, non guardare nulla. Mi sono sentita molto molto fuori posto.
0: Non ti è venuta la voglia
2: poi
0: di prendere,
2: avendo Gianni davanti.
0: Gianni sì.
1: No, ma Gianni invece sei confident con lui, perché Gianni è proprio uno di noi. Ma con chiunque. No, a me dava ansia stare seduto al posto di Mario Volanti.
0: Poi hai preso una chitarra, non ti è venuta la voglia di prendere una chitarra? Ce ne sono talmente tante.
2: Ma quello è già successo a Stash.
1: Beh, lui ha partorito una canzone, io con una chitarra in mano potrei fare solo danni.
0: Bello, comunque da vedere anche il video.
1: Sì, tanto si vedrà
2: su Radio Italia TV.
0: Sicuramente.
2: Sì. Paoletta, sei prontissima quindi, dai.
1: Pronta, vado.
2: Paoletta con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo, ringraziamo Max Perucci, Andrea Mazzella in regia, Monica Peruzzi da Sky TG24. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci, a risentirci. Grazie come sempre, cari piccolini. Vi auguriamo un bellissimo weekend. Roberto,
2: vi lasciamo con le parole di Alda Merini. La sensibilità non è donna, la sensibilità è umana. Quando la trovi in un uomo, diventa.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Seconda fase dell'accordo Iran-Stati Uniti, Vance non parte per Lucerna, la Svizzera conferma negoziati rinviati a tempo indeterminato, riapertura graduale per Hormuz. Khamenei contro Trump, è un disperato, lui replica resa totale di Teheran, il vicepresidente USA striglia Israele che però continua i raid in Libano, almeno 16 morti. Massiccio attacco ucraino sulla capitale russa, colpita una raffineria, se il nostro paese brucerà, brucerà anche Mosca, minaccia Zelensky, l'ira del Cremlino. Il Consiglio europeo proroga all'unanimità le sanzioni alla Russia, sul tavolo il rebus del negoziatore, divisioni sul nome di Antonio Costa, l'Italia insiste per l'inviato unico. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, per la prima volta Futuro Nazionale supera la Lega, siamo solo alla rampa di lancio, commenta Vannacci, il sorpasso agita il centrodestra. Trovato un fermaglio rosso durante la ricerca delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 12 giorni fa in Abruzzo, era su un sentiero vicino alla casa famiglia. Esame di maturità dopo le tracce di italiano, oggi è il giorno della seconda prova per 500.000 di studenti, latino al classico, matematica allo scientifico. Vasco Rossi annuncia il suo giubileo romano per festeggiare i 50 anni di carriera, 10 concerti evento del rocker allo Stadio Olimpico nel giugno del 27.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti e finalmente siamo arrivati al venerdì, oggi 19 giugno 2026 ed è San Gervasio. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle. Ariete. In una giornata dinamica e all'insegna della buona volontà, nulla e nessuno potrà contrastare i vostri progetti e neppure le pretese verso gli altri, che oggi saranno più ambiziose e precise del solito. Mirate in alto con calma e non curatevi dei contrattempi. Toro. Non aspettate che siano gli altri a venirvi a cercare, prendete voi l'iniziativa. Questo è un pessimo momento per coloro che se ne stanno seduti in attesa di qualche cambiamento e uno splendido momento per quelli che sanno rischiare e si buttano all'avventura. Gemelli, non prendete decisioni azzardate solo perché le cose non stanno andando come volete. Ritornateci sopra quando sarete più calmi e di buon umore. Accantonate la timidezza e la paura di essere giudicati.

ed esternate i vostri sentimenti. Cancro. Oggi la vita sentimentale sarà speciale e intensa, si rinnoverà l'entusiasmo nella vita di coppia e porterà sorprese a chi è solo. La forma psicofisica sarà al massimo. Superati i malesseri degli scorsi giorni, sarete pieni di energia. Dedicatevi al vostro sport preferito. Leone. Nonostante una favorevole luna nel vostro segno, avrete la sensazione di trovarvi contro tutti, ma alla fine saprete dimostrare il vostro valore. Oggi sarà d'obbligo una piacevole pausa all'insegna dell'amore e della confidenza con la vostra dolce metà. Vergine. Questa giornata pretende molto da voi sul piano dell'impegno, ma promette di ricambiare con la massima generosità, portandovi occasioni molto fortunate. Dedicate più tempo al riposo per ritrovare i giusti ritmi e stare bene con le persone a voi care. Bilancia. La luna fantasiosa e malinconica vi creerà una serie di dubbi che non siete mai riusciti ad affrontare e a risolvere completamente. Evitate di pensare inutilmente da soli, non riuscirete a rasserenarvi, troverete la soluzione frequentando gente allegra. Scorpione. Vivrete probabilmente qualche piccolo contrasto all'interno della coppia. Siate comprensivi e tolleranti. Cercate di dare al partner lo spazio che merita o si verificheranno discussioni e litigi a non finire. Anche se vi sentite in perfetta forma fisica, non trascuratevi. Sagittario. Qualche problema occasionale di poco conto nel lavoro richiederà di essere capito e superato. Avrete necessità di fare un bilancio provvisorio che si rivelerà più soddisfacente del previsto. In amore, come sempre, siete troppo egoisti. Capricorno. Oggi non avrete dalla vostra parte astri di grande rilievo. Non forzate la mano, quindi, e lasciate che siano gli altri a decidere cosa fare e dove andare. L'amore in ogni caso non vi deluderà se saprete conservare un buon dialogo. Controllate bene le spese e i desideri. Acquario. Il giorno si profila denso di soddisfazioni su più fronti. Ogni vostro desiderio sarà appagato. Sarete su di giri e avrete una gran voglia di stare in mezzo alla gente, di trovare stimoli nuovi o interessi improvvisi che possano regalarvi un brivido di insolito piacere. Pesci. Non perdete il contatto con la realtà e lasciate più spazio al partner, anche lui ha qualcosa da suggerire. Se dovrete prendere decisioni importanti per la vostra vita lavorativa e sentimentale, le stelle vi favoriranno. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola subito la frase della canzone misteriosa. Voglio vedere come va a finire, andando al massimo, senza frenare. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Come deve essere felice stamattina Olly e tutti i fan che l'hanno visto in concerto. Balorda Nostalgia, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno ad Andre dall'altra parte, Andrea Mazzella, staremo insieme fino a mezzogiorno. Olly che ha suonato lo stadio di Genova, era un momento che aspettava da tanto tempo, se ne era parlato tanto, è stato un successo pazzesco. E oggi, come già anticipato poco fa, ascolteremo tanta musica nuova, è proprio la giornata dedicata all'ascolto della musica nuova. Il giovedì a mezzanotte escono i nuovi singoli, i nuovi album e tanta musica italiana fresca. Poi capitano dei giovedì notte che ne escono poche di canzoni interessanti e altre invece, altri giovedì notte che ne trovi tante. Oggi uno di quei giorni che potremmo ascoltare tanta musica bella nuova. Poi è 19 giugno, è qui che si fanno i giochi per l'estate, se non escono adesso le hit dell'estate, quando escono, quindi è proprio il momento più opportuno, quindi tutti pronti ad ascoltare musica nuova. E iniziamo con una canzone molto nuova, anche questa non è uscita stanotte, di un artista che ritroveremo venerdì prossimo, venerdì, domenica prossima, per il Radio Italia Live, il concerto a Palermo. Elettra Lamborghini, questa è Bam Bam Bambina.

0: Bam
1: bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. Io ancora non mi abituo all'idea che gli artisti si possano portare così tanto avanti per gli eventi che poi faranno l'anno successivo, però ormai questo è il trend, è così che si fa, si prenotano i posti tanto tempo prima e anche i biglietti li puoi prendere tanto tempo prima. Perché questo preambolo? Perché poco fa parlavamo di Olly e Olly durante il concerto ha annunciato gli stadi. Si può permettere di fare gli stadi, lo show che ha fatto ieri sera dimostra che effettivamente è così. In bocca al lupo a lui.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
8: Disney e Pixar presentano
9: Jessie, pronto?
10: Woody!
8: Toy Story 5.
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
12: Sto perdendo bolli per quel tablet.
8: I giocattoli contro la tecnologia.
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
8: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
19: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essenze e Essenze Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
21: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Piangere a 90 Blanco su Radio Italia, solo musica italiana. È recentissimo il nuovo album di Madame, certificato disco d'oro in poche settimane, un disco favoloso. Dici, ok, ha fatto la sua musica per quest'estate, ma non è più così. Un artista, se c'ha voglia di uscire con un altro singolo, tanto lo aggiunge, fa la versione deluxe, cioè, oppure esce da solo, come fanno, come vogliono, ma meno male questo, perché arricchisce sempre di più tutto il menù della musica che un artista può fare. E quindi dopo qualche mese stiamo per ascoltare il nuovo singolo, quindi non un estratto dall'album, ma un nuovo singolo di Madame. Si chiama Mama Non Mama, è stato scritto anche da lei, e il titolo è stato scelto insieme ai suoi fan. Ha fatto un sondaggio sui social. Gli altri titoli in lizza per questo singolo era Se ci vediamo domani, oppure Mama, oppure Domani. Sarà sicuramente nella scaletta del suo tour estivo Madame Tour Estate 2026, che sarà in giro per l'Italia nei principali festival, e il primo appuntamento è per il 30 giugno a Capannori in provincia di Lucca. Il calendario è su radioitalia.it, quindi tutti pronti per ascoltare il nuovo singolo di Madame su Radio Italia, solo musica italiana, Mama Non Mama.

Acqua azzurra, acqua chiara, Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana. Un bacio a Silvia che ha scritto anche ieri, se non ricordo male. Silvia, devo aver visto la tua foto, che sta lavorando nella mensa a scuola, una mensa per i bambini della scuola materna, e dice che saluta tutti i suoi colleghi che stanno lavorando anche nei nidi, e lei alla scuola Palombini di Roma, e dice con questo caldo è dura, sì, come tutti quelli che lavorano vicino a fonti di calore. E mi vengono sempre in mente i pizzaioli, mi chiedo sempre come fanno i pizzaioli quando fa questo caldo pazzesco. Allora, diamo una mano anche noi, facciamoci gli affari degli altri. In che senso? Perché Carlo Conti è stato intervistato da Vanity Fair e ha raccontato che quest'estate non gli mancherà passare i mesi ascoltando le canzoni per il Festival di Sanremo. Sarà un'estate per lui a base di sole, di pesca, di mare, con il figlio Matteo. E gli hanno chiesto: ma con Stefano Di Martino vi sentite? E lui ha detto sì, certo, però non ha bisogno dei miei consigli, e ha detto che sicuramente farà di testa sua e che i brani sono al centro di tutto, e si è sbilanciato dicendo anche che secondo lui il Festival di Sanremo di De Martino sarà molto molto forte. E se gli dessimo noi dei consigli? Il primo io ce l'ho già in mente, poi voi aggiungete quello che volete. Stefano, fallo durare un po' di meno, ti prego, facci dormire un po' di più, magari cominciare prima, magari alle 8:30 comincia il festival subito. Ecco, questo è il mio consiglio, però adesso tocca a voi il resto, se volete. Non servirà a niente, però facciamolo come gioco. 331 995 0095, i consigli dei nostri ascoltatori per Stefano De Martino. E noi ascoltiamo Bel Venerdì, la canzone di Eddie Brock.

0: A Solo Musica Italiana, ora l'appuntamento con il vivere bene dedicato alla salute e al benessere, e il venerdì è dedicato agli spostamenti, a quello che possiamo fare in un fine settimana ma anche in vacanza. Questo può essere lo spunto per chi sta decidendo cosa fare per le vacanze. In questo caso si spende poco, perché oggi parliamo di cammini e ne abbiamo scelto uno che si chiama Cammino di San Nilo. Ma è bellissimo. Allora, innanzitutto si chiama così perché è il percorso che portò questo giovane Nicola di Rossano Calabro a diventare monaco e a ricevere il nome di Nilo a San Nazario. Parte dal comune di Sapri e arriva fino a Palinuro, attraversa 13 borghi immersi nella natura del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quindi siamo in Campania. Cilento, la parte più a sud della Campania, è un cammino relativamente breve di 111 chilometri e quindi ti permette di sposare la natura e la spiritualità. Le tappe sono 5 se siete dei neofiti, ma possono diventare 4 tranquillamente. Si parte da Sapri, dicevo, la prima tappa è di una decina di chilometri, un buon dislivello che arriva fino a 600 e passa, poi la seconda tappa di 14, poi quella di 10, di 9 e l'ultima, che è la più tosta, di 16, quella più montana, dove si raggiunge la quota più alta e quindi anche quella più panoramica in assoluto. È una descrizione brevissima quella che vi posso fare in pochi secondi qui adesso, però sapete, ve lo dico sempre quasi ogni venerdì, che la Bibbia dei cammini è il sito camminiditalia.com, dove troverete anche questo Cammino di San Nilo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza,
12: a casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa, e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.

0: là di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.000.

0: ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Vi ho chiesto, diamo dei consigli noi a Stefano De Martino per il prossimo festival, visto che Gianni Morandi dice che non ne ha bisogno, e probabilmente c'ha pure ragione, però è un gioco che stiamo facendo tra di noi, del tutto innocente. Allora, io suggerivo di far cominciare prima il festival alle 8:30, e c'è chi scrive: buongiorno, ma il festival inizia già alle 20:30. Ma va, no, alle 20:30 inizia l'anteprima, fanno quegli show ogni anno diversi, con conduzioni diverse, però non inizia il festival alle 20:30. La prima canzone in gara la si ascolta intorno alle 9:45. 9:45, e infatti si finisce per ascoltare l'ultima dopo l'una. E poi ancora, condivido il tuo pensiero di far cominciare tutto prima, c'è già tanta bella musica, quindi mi chiedo anche la necessità degli ospiti. Questo se lo chiede Sonia, che insieme a Luca in direzione di Assisi. E poi ancora, qua siamo nell'ambito del sogno, c'è Lucia da Blessaglia di Prammaggiore in provincia di Venezia, dall'orto di casa sua, che dice: io lo farei iniziare alle 7 con una pausa alle 20 per il TG, così ci manderebbero a dormire prima, però lo farei stile Eurovision Song Contest, cioè senza fronzoli tra una canzone e l'altra. Lucia, mamma mia come sono d'accordo con te, con quel ritmo, con quella velocità, anche la conduzione ridotta al minimo, asciutta, che bello. E poi Antonella da Pompei dice: no, non abbiamo bisogno, dobbiamo dare consigli a Stefano De Martino, merita di esprimersi e di comunicare. E poi, aggiunge Antonella da Pompei, lasciamelo dire, è anche un bel vedere. Antonella, però vabbè, hai ragione, è una cosa verissima, ma non dobbiamo pensare a questo, pensiamo alla musica, e gli auguriamo tutto il meglio naturalmente. Però se avete altri consigli dateli pure, e noi ora ci godiamo una canzone degli Zero Assoluto, che è Svegliarsi la mattina.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon venerdì 19 giugno 2026. Pavoni, state buoni. Dei 200 pavoni che hanno scelto come dimora la frazione Ravennate di Punta Marina, creano un caso non senza creare disagi ai residenti e saliti negli ultimi tempi agli onori delle cronache nazionali e non, hanno generato anche una sorta di turismo fotografico. Tutti arrivano lì perché vogliono vedere i pavoni, ma ne resteranno solo 50. Tutti gli altri verranno trasferiti con l'aiuto di un'associazione animalista in rifugi adeguati. I pavoni risultano essere 50 femmine e 65 maschi. I 100 anni di Castagnier, le mitiche espadrillas amate da Dalì e Grace Kelly, a Pitti Uomo, capsule celebrative evocando i modelli cult prodotti negli anni. Era piuttosto frequente negli anni 50 incontrare il mitico Salvatore Dalì a passeggio tra il porticciolo e le spiagge di Caracas sulla Costa Brava, sempre con le sue espadrillas Castagnier. La guerra Stati Uniti-Iran, speranze che quello annunciato sia un accordo vero e definitivo accanto ai dubbi e alle incertezze visti i precedenti. Intanto l'Europa ha votato l'ennesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia a favore, dunque si è espressa l'Europa per l'Ucraina. E sulla guerra interviene il Papa, spreco di soldi per ammazzare, è un'epoca violenta, ma la pace è possibile. Il Papa poi ha celebrato le esequie del cardinale Ruini. Il ministro degli esteri italiani ricorda che oggi riapre l'ambasciata italiana in Iran. È uno spiraglio di pace dall'accordo con gli Stati Uniti, dice il ministro. Dice Andrea Cerioli, io sarò papà bis perché la mia Arianna Cirincione è di nuovo incinta. Beh, è facile, Cirincione ha di nuovo il pancione. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1, Kimi Antonelli, il leader del mondiale, il giovanissimo fuoriclasse della Mercedes, è convocato dai commissari a Barcellona. Ha ammesso di aver agito per frustrazione. Era stato infatti minacciato di sanzioni per un suo comportamento in gara. Dalle 4 alle 2 ruote motomondiale si va verso Brno. Bezzecchi guida con 20 punti di vantaggio su Martin. Dai Bezzecchi, mantieni il vantaggio. Su. Intanto nel basket l'Olimpia Milano festeggia lo scudetto numero 32. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, con la presenza di qualche nube sparsa soltanto al nord e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo gran parte dell'arco alpino, soprattutto nei settori di confine, dove potranno svilupparsi temporali localmente moderati. Sul resto del paese la situazione resterà sostanzialmente invariata. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Superman, Federica Abbate su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio chiudere l'argomento che abbiamo aperto poco fa a proposito dei consigli da dare a Stefano De Martino per il Festival di Sanremo con due messaggi. Adele che dice: guarda, io il festival lo vedo poco, probabilmente Adele si sveglia molto presto la mattina, insomma lascia proprio perdere, però aggiunge: ascolto tutti i giorni Radio Italia solo musica italiana ed è così che mi gusto molto meglio la musica italiana attuale e non. Adele, grazie, anche perché poi noi riportiamo tutto, raccontiamo tutto, è proprio il lavoro che facciamo con gusto e sapere che viene recepito fa sempre tanto piacere. E poi Anna Paola: vi sembrerà che dica una ovvietà, eppure ha tanto ragione, e dice: io per la conduzione sono d'accordo per eliminare i fronzoli, riportare la canzone al centro della manifestazione è importante, ma servono i fiori sul palco. Sanremo è la città dei fiori, ma non si vedono se non tra le mani dei cantanti, con questi bouquet che poi vanno da una parte all'altra, delle volte li danno, non li danno, volano e poi spariscono, però tu li intravedi e basta. Però essendo a Sanremo, immaginare un palco pieno di fiori e includere i fiori nella scenografia sarebbe stupendo. Anna Paola, hai proprio ragione.
1: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Era Paprika, la canzone di Gali su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non

0: usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Jake.
2: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
10: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
11: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
12: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
13: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana, buongiorno, chiudiamo insieme questa settimana, venerdì 19 giugno, anche insieme a te Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Eccoci, buongiorno, siamo arrivati anche a venerdì, le settimane volano, volano. Allora, io trasmetto stamattina da Roma dove ho un matrimonio pazzesco domani, speriamo che vada tutto bene, dita incrociate, lunedì ve ne parlerò. Intanto parliamo del rosa. Con l'arrivo dell'estate, la prima tintarella, diciamo che il rossetto rosso fuoco, i bordeaux, i colori più scuri, invernali, tendono a risultare un po' troppo pesanti, un po' troppo forti. La parola d'ordine per questa nostra estate che sta arrivando, due giorni ancora e siamo in estate, la parola d'ordine, come dicevo, è la freschezza, ed è per questo che il rossetto rosa è tornato a dominare i trend make-up. Attenzione, il rosa non è un colore universale. Se si sbaglia sfumature, il rischio è effetto Barbie anni 80, che ti dico la verità, ad alcuni può star bene, ma non a tutti, o addirittura labbra sbiadite, che è ovviamente un pericolo che dobbiamo evitare. Il segreto sta tutto nel saper guardare il proprio sottotono di pelle. Sì. Chi ha un sottotono caldo, ovvero una pelle calda e dorata, può usare questo rosa un po' pescato, il corallo, il rosa salmone. Questa è una tonalità che dà subito un effetto luminoso in viso. Per chi ha un sottotono invece freddo, ovvero una pelle chiara e lunare, i rosa perfetti sono il malva, il rosa antico e il classico confettino. Sono soft, ma valorizzano l'incarnato senza spegnervelo, amiche mie. Mi raccomando, scegliete il rossetto giusto. Chi invece, a prescindere dal sottotono, vuole avere un look chic da tutti i giorni, può optare per l'intramontabile e da Enzo Miccio molto molto amato nude. È chicchissimo, leggermente brillante, non proprio matte, magari una base matte sopra e di sera lo facciamo diventare un po' shining. Una raccomandazione però: deve essere al massimo un tono più intenso rispetto al colore naturale delle vostre labbra, altrimenti perdiamo l'effetto nude. Altrimenti che nude è? Buon weekend, io vado a lavorare.
0: Ciao Enzo, buon lavoro, baci.
1: A lunedì.

0: Agl'Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco. Sempre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Avete visto il cast di Radio Italia Live, il concerto? Al Foro Italico ci sarete? Vi serve energia e per fortuna c'è Grana Padano, proteine ad alto valore biologico per restare in forma, il sapore della salute con vitamine e sali minerali, il sapore della bontà, latte italiano e filiera controllata. Grana Padano, un'emozione italiana, official partner di Radio Italia Live, il concerto. Certo.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: In questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
10: Ti porto via con me.
9: Il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
10: Sono un ragazzo fortunato.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il supermercato è in chiusura!
2: Abbiamo dimenticato l'acqua!
3: Vado io.
4: Sì, ma leggera, eh?
5: Poco sodio, mi raccomando.
4: Sì, però anche per i più piccoli.
3: Quindi, acqua Eva per tutti?
6: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
7: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi bis-

0: meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain su Radio Italia, solo musica italiana. C'è un nuovo trend, spopola sui social, si chiama Study with me, che vuol dire letteralmente studia con me, ed è un trend per i maturandi di quest'anno che oggi sono alle prese con la seconda prova. E che cosa si sono inventati per migliorare la concentrazione e anche un po' per ridurre l'ansia pre-esame? In pratica studiano in diretta sui social insieme, quindi trasmettono le proprie sessioni di studio, creano delle vere e proprie aule virtuali dove si ripassa in silenzio insieme ad altri utenti. Poi ogni tanto magari fanno delle pause, chi sta trasmettendo in diretta risponde ad alcune domande, magari delle perplessità degli altri utenti, che commentano e gestiscono materie, argomenti complessi. Ogni tanto nelle pause parlano anche, insomma è un modo diverso, anche se virtuale, di studiare in compagnia. E in questo modo dicono i ragazzi che combattono quel senso di isolamento e favoriscono lo scambio di consigli, di incoraggiamento tra studenti, e la compagnia in quel modo non ha limiti perché possono essere contemporaneamente tantissimi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Gelosia, Adriano Celentano su Radio Italia, solo musica italiana. Vi faccio una domanda, ci riflettete due secondi, vediamo se vi viene una risposta. Ce l'avete la canzone dell'estate quest'anno, quella che chiaramente è la canzone dell'estate? Forse non c'è ancora, forse è uscita stanotte. Una potremmo averla ascoltata questa mattina con Savio Montieri, Hit Parade, con Gianni Morandi, Alessandra Amoroso. L'altra potrebbe essere quella che stiamo per ascoltare. Allora, uscirà a breve Million Dollar Babe il 10 luglio, cioè il nuovo album di Anna. Ma oggi è uscito il suo nuovo singolo che si chiama White Girl Wasted. È un'espressione slang per i ragazzi, che vuol dire ubriaca, un po' fuori così, e, però da ascoltare questa canzone perché ha tutta l'energia che serve ad una canzone che può rimanere nella testa per tutta l'estate e anche oltre. Comunque, tornando all'album, Anna ha raccontato che questo progetto racconta di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore, che non cerca più l'approvazione degli altri e celebra la libertà di essere così come si è e la capacità di trasformare anche la ferita in qualcosa di buono, in grande consapevolezza. Però questa è tutta la teoria, poi toccherà ascoltare l'album naturalmente, come vi dico sempre, poi parlano i fatti, e cioè l'ascolto. Allora, tutti pronti, perché su Radio Italia, solo musica italiana, adesso ascoltiamo White Girl Wasted, il nuovo singolo di Anna.

battaglia per quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Tu mi piaci tanto, Safe su Radio Italia, solo musica italiana. Non ho fatto uno studio comportamentale, ma non ce n'era bisogno. Comunque, perché che ha preso in esame bambini e animali domestici e ha dimostrato che i bambini e i cani possono essere molto altruisti, mentre i gatti no. Ma questo è evidente, chi ha i gatti lo sa, perché i gatti sono disposti ad aiutare, sì, ma solo se sanno che c'è una ricompensa per loro. Perché sono arrivati a questa conclusione? Perché hanno condotto un esperimento durante il quale l'adulto ha interagito con un oggetto, lo perdeva di vista e l'oggetto però rimaneva visibile sia ai bambini che agli animali, e a quel punto hanno notato che i bambini e i cani aiutavano l'adulto a ritrovare l'oggetto, il gatto ma neanche ci pensava a dargli una mano. Ma sono proprio diversi, ma non è mancanza di altruismo, proprio è che hanno altre priorità. La priorità è dormire, cioè non c'è altro, sì mangiare tutto, ma la priorità è stare sereni, tranquilli, rilassati. Figurati se pensano a portarti l'oggetto. Poi da gatto a gatto c'è differenza, se uno dei miei gatti si prende tutto lo spazio sul divano e non gli interessa se lo toglie a me, l'altro invece si mette in un angolino, l'altro se ne va. Sono anche loro fondamentalmente diversi. Certo è che l'altruismo non fa parte dell'animo del gatto, almeno non in tutti. E adesso ascoltiamo Le cose che non mi aspetto, c'è Laura Pausini.

0: Che non mi aspetto, Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, e oggi il viaggio alla scoperta del mondo con i Gelati Nui ci porta in Etiopia, terra del caffè, protagonista della novità dell'estate 2026, Nui cioccolato al latte caffè dell'Etiopia. È un goloso gelato al caffè dell'Etiopia preparato con il metodo dell'estrazione a freddo, un croccante strato di cioccolato al latte con pezzetti di biscotto al cacao e di caffè dell'Etiopia caramellato. Una nuova avventura di gusto da scoprire. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
14: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
5: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
6: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
7: Paoletta
6: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

è Sangue Freddo, Luca Di Risio su Radio Italia, solo musica italiana. È un venerdì ricchissimo, altra musica nuova. Stiamo per ascoltare Agitare Coca-Cola, che è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che arriva dopo Casa Paradiso, a meno da una settimana dal matrimonio, no? Dalle nozze di Tommaso Paradiso. Si è sposato proprio sabato scorso con la sua fidanzata, e Agitare Coca-Cola è il racconto di un amore gassato, imprevedibile, che si mette a fuoco un po' come al cinema. C'è anche l'immancabile Malinconia di Tommaso Paradiso, che sì, è malinconia però è sempre solare. C'è la produzione di Davide Simonetta, e manca meno di un mese al tour estivo che prenderà il via il 14 luglio a Bassano del Grappa, quindi da Vicenza, e trovate il calendario comunque completo su radioitalia.it. Nuovo singolo per Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana, Agitare Coca-Cola.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Chiamami ancora amore, Roberto Vecchioni su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora l'appuntamento con il cinema, ogni giorno a quest'ora ci dedichiamo a Toy Story 5. Woody e Buzz si riuniscono per reagire all'ascesa della tecnologia che oggi influenza l'infanzia contemporanea. C'è la Jessie, la cowgirl, che invece intraprende un percorso personale alla scoperta di cosa vuol dire essere importanti per il proprio bambino. Diverte questo film e i realizzatori volevano che la storia risultasse rilevante per il pubblico di oggi. Ecco perché hanno introdotto dispositivi tecnologici creando un conflitto inevitabile, e i giocattoli non invecchiano mai se ci si pensa bene. Il passare del tempo è una parte così interessante della storia, soprattutto quando si parla di infanzia, genitorialità e cambiamento. I giocattoli osservano tutto questo. Toy Story 5, distribuito da Walt Disney Studios Motion Picture, è al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
6: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC e charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Sono su Radio Italia, solo musica italiana. Ora riascoltiamo Luca Ward e la frase tratta da una canzone.
1: Voglio vedere come va a finire, andando al massimo, senza frenare.
0: Era Vado al massimo di Vasco Rossi e l'ha individuata Michele da Pollina, dalla provincia di Palermo. Bravissimo Michele! Complimenti a te. Michele è impiegato a un'azienda agricola che produce zafferano, ama gli animali e la terra. Il suo cantante preferito è proprio Vasco Rossi. Il saluto è per la sua famiglia, in particolare la sua ragazza Martina. Un abbraccio Michele e soprattutto per te molto presto a casa tua un gadget di Radio Italia, solo musica italiana. Radio.

0: uscire.
1: Ambiguità così strafatta di coriandoli erano le vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Sono
1: Eh sì. Ebbene sì, buongiorno Paoletta, come va? Tutto bene? Tutto
0: posto? Molto bene, grazie.
1: Domanda classica del venerdì. Cosa fai questo prossimo weekend?
0: Essendo il mio ultimo weekend libero da qui fino a settembre.
1: Ah, ecco.
0: Scappo, non ho il figlio perché con il papà . E faccio un weekend sul Lago Maggiore, faccio una parte del cammino totale del Lago Maggiore.
1: Pensavo che lo facevi tutto. Che delusione, non ci sono più le palette di una volta. Una volta la paletta faceva Lago Maggiore, Lago di Garda, Lago di Iseo e Lago di Pusiano contemporaneamente. Adesso tu mi fai un pezzettino della.
0: No, ma sono 70 chilometri in due giorni e mezzo.
1: Ma è roba da una volta le paulette andavano, che era una meraviglia, non ci sono più le paulette di una volta. Vabbè, del resto è normale, succede. Cara Paoletta, mi prendo la radio, racconterò l'ultimo spaccato della nuova classifica. Noi ci incontreremo, se Dio vuole, lunedì, sempre qui.
0: Certo.
1: Ma adesso è il momento dell'informazione e quindi.
0: Sky TG24.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Israele non si ferma e continua a bombardare il sud del Libano, almeno 16 morti, e Hezbollah uccide 4 soldati. La minaccia del ministro Ben-Gvir, tutto il paese brucerà. Seconda fase dell'accordo Iran-Stati Uniti, Vance non parte per Lucerna, la Svizzera conferma negoziati rinviati a tempo indeterminato, riapertura graduale di Hormuz. Il massiccio attacco ucraino su Mosca ha colpito una raffineria, il Consiglio europeo proroga all'unanimità le sanzioni alla Russia, sul tavolo il rebus del negoziatore. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, per la prima volta Futuro Nazionale supera la Lega, siamo solo alla rampa di lancio, commenta Vannacci, il sorpasso agita il centrodestra. Il Regno Unito con Burnham che vince le elezioni suppletive e lancia la sfida interna a Starmer, l'ex sindaco di Manchester si rivolge al Labour, è l'ultima possibilità per cambiare. Trovato un fermaio rosso durante la ricerca delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 12 giorni fa in Abruzzo, era su un sentiero vicino alla casa famiglia. E poi c'è la maturità, in corso la seconda prova, al classico la versione di Quintiliano, un problema sul lago di Bracciano allo scientifico e per inglese al linguistico le Olimpiadi e Zadi Smith. Il calcio che piange la scomparsa a 58 anni di Igor Protti, l'ex attaccante simbolo del Bari, mito del Livorno, era malato da tempo, il suo messaggio d'addio, splendido viaggio al fischio finale.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

ultimo spaccato, protagoniste le prime quattro posizioni nella classifica. Al numero 4, nuovi entrati altissimi, Merck & Cremon con Serena Brancali, The Colors, ci fanno ascoltare Partenza.

e sono andati in vetta alla classifica con un balzo di due posizioni, loro due, Jovanotti e Alfa. La canzone è Buon Vento. Ed è un po' di...

termina qui l'ultimo spaccato, domani sabato questa classifica ve la riracconterò interamente, la saluteremo dopo domani, domenica arriverà quella nuova, saranno i 20 brani più trasmessi e più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana. Tutto ciò accadrà come sempre subito dopo la nostra informazione delle ore 12, e cioè Sky TG24.

0: prendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi De Longhi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic in farmacia e su bionic.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Disney e Pixar presentano
10: Jessie, pronto?
11: Woody!
9: Toy Story 5.
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
12: Sto perdendo bolli per quel tablet.
9: I giocattoli contro la tecnologia.
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
14: Il supermercato è in chiusura.
15: Abbiamo dimenticato l'acqua.
16: Vado io.
17: Sì, ma leggera, eh?
18: Poco poco sodio, mi raccomando.
17: Sì, però anche per i più piccoli.
16: Quindi, acqua Eva per tutti?
14: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Hit Parade, questo è il nuovo nuovissimo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Moroso, che potete da oggi ascoltare qui da noi su Radio Italia, solo musica italiana. La canzone è stata scritta e prodotta da Giovanotti e 6PM, il marito di Rose Villain. È nato una mattina di aprile, dopo una telefonata di Gianni Morandi e Giovanotti. L'eterno ragazzo ha chiamato Lorenzo e gli ha chiesto: me la trovi una canzone per l'estate? Giovanotti gli ha risposto: posto e trovato che insomma...

0: insomma, va, facciamo una cosa, ce l'ho, vedi di cantarla con Alessandra Amoroso però, perché sennò va a finire che non te la do, e questo hanno fatto.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: La nostra redazione mi fa parlare della 14ª. Tra giugno e luglio, per i lavoratori italiani, è previsto l'arrivo della 14ª, che quest'anno, secondo un calcolo di Confesercenti, supererà i 12 miliardi di euro complessivi. Circa 10 milioni di dipendenti si troveranno quindi qualche soldo in più nelle tasche, che utilizzeranno soprattutto per le vacanze. Come accade ogni anno, un'altra parte della somma verrà invece destinata a spese legate alla casa. Quest'anno molti italiani hanno dichiarato che utilizzeranno la 14ª anche per fare acquisti durante i saldi estivi e per saldare bollette e pagamenti arretrati.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguale a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo. Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
9: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
10: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
2: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
5: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

La nostra calda, calda redazione mi fa parlare di foto di classe per i 100 anni della maestra Amede. In provincia di Pavia, gli ex alunni della maestra Giovanna hanno organizzato una sorpresa speciale per il suo 100° compleanno. All'epoca della maestra Giovanna erano tutti bambini delle elementari tra quaderni, appelli e prime letture. Oggi hanno circa 63 anni, vivono vite diverse, abitano in città diverse, ma hanno scelto di tornare nello stesso luogo per dirle grazie e ricreare una vecchia foto di classe. Il momento più emozionante è stato quando la maestra li ha riconosciuti tutti come in un vecchio appello fatto 50 anni fa.

0: bene, il venerdì è bello perché c'è l'indovinello che non sottoporrò io, ma bensì le due meravigliose creature, una alla mia destra, l'altra alla mia sinistra, che vi terranno compagnia. Amiche, un attimo, amico, finito, stai buono lì un attimo. Amiche e amici, per le prossime tre orette, e quindi dico buongiorno a signor Mauro Marino.
1: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: E dico buongiorno signora Francesca Leto.
2: Buongiorno capo, buongiorno.
0: Tutto
2: a
0: bene,
2: tutti
0: ragazzi?
1: Tutto a posto, grazie.
0: Visto girare il ciuffolo per il corridoio, sì, prima.
1: Sì, è accaldato.
0: Scappava.
2: No, è perché è un po' è strano accaldato, per il caldo. Capo, io non vedo l'ora, qua il conto alla rovescia è iniziato, eh. Tra poco andiamo, poco.
0: Io ho spedito la valigia.
2: Ecco.
0: Vabbè, questa è una cosa, perché noi spedito la valigia perché Palermo è importante come Milano, ma a Milano c'ho la casa, a Palermo no, quindi un po' di roba devo mandare via.
1: Dovrebbe comprarsi una casa a Palermo, capo.
0: Vabbè, dai, non ci vedremo. Vabbè, allora ragazzi, vi lascerei la radio per le prossime tre orette, noi ci incontreremo se Dio vuole lunedì sempre qui, ma come ho detto anche ieri, prima di voi è protagonista anche quest'oggi lui con la sua ciufolanza oggi, perché in effetti ciufolo scappava perché c'era lui che lo inseguiva. Dicevo, con la sua ciufolanza, con la sua indovinanza e con la sua indovinellettanza,
2: sì.
0: Indovinelletto, chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 19 giugno 2026. COGLIONE. Sì, la parolaccia che fa rima con one, beccati col drone, ripreso da un drone della regione mentre appicca un incendio, denunciato lo sciagurato scellerato. Un uomo di Cleto, nel Cosentino, in Calabria, è stato denunciato per il reato di incendio boschivo doloso. I militari sono riusciti a sgamare il responsabile di un rogo che si è sviluppato a Cleto, appunto, grazie all'acquisizione di immagini e video messe a disposizione dai droni. E le spiagge sarde vengono depredate, 4 tonnellate di sabbia rubate, conchiglie in 2 anni, circa 4.000 tonnellate, ciottoli, conchiglie fregate dalle spiagge dell'isola come strampalati souvenir, sono state sequestrate in 2 anni durante i controlli effettuati dal personale. A fare razzia dei sedimenti naturali sono state decine di turisti che, come souvenir della vacanza, anziché la foto con tanti saluti, ciao ciao e il ciondolino, molto spesso hanno rubato dagli arenini quantitativi di sabbia e conchiglie incuranti delle norme che ne vietano la raccolta. L'attrice americana Davey Chase è morta a 35 anni, era nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Samara Morgan, la bambina annegata che esce fuori da uno schermo televisivo nel celebre film horror del 2002 The Ring, e la sorella minore del protagonista di Donnie Darko, il suo fidanzato Roy Hernandez, ha detto che la sua morte è legata a complicazioni dopo una meningite e una infezione. Addio Davega, sei stata una testimone del tuo e del nostro tempo, non sarai dimenticata. La guerra Stati Uniti-Iran, la speranza che quegli annunciati siano accordi veri e definitivi, accanto a dubbi e incertezze visti i precedenti. C'è poi il nuovo stanziamento di energie, di armi, di soldi per l'Ucraina da parte dell'Europa. E sulla guerra interviene duramente il Papa: non posso fare a meno di pensare a quanto denaro venga sprecato in uccisioni, sperperato da tanti che fomentano le guerre. E i soldi non vanno spesi per comprare le armi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov al G7 dice che Trump è stato inondato da idee inutili se non dannose da parte degli europei. Dice Carolina Stramare: io ho scelto accuratamente il bikini per andare a Porto Cervo. Vabbè, sfoggio addominali scolpiti, un fisico mozzafiato e tutti dicono che io sono da urlo. Lo sport, polemiche in Argentina per la pubblicità di una piattaforma di scommesse che usa immagine e voce di Diego Armando Maradona ricreate con l'intelligenza artificiale. Agli eredi sono stati versati $100.000, anche se sembra che tutti i figli non fossero d'accordo per questa iniziativa. Ancora calcio, quello italiano in lutto, è morto Igor Protti, aveva 58 anni, da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, Protti è stato il classico bomber di provincia, capocannoniere in Serie A col Bari, in Serie B col Livorno e 2 volte in C1 sempre con il Livorno. È stato tra l'altro l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in Serie A in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998. Addio Igor Protti, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato Igor.
2: Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano. Rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: capito, è finito. Brava, brava, sfoghiamoci. Dire, ma l'amore è finito o non è finito? Non ho capito.
1: Ha detto, e per questo finisce un amore. Quindi che c'era o che non
0: è
1: c'era?
0: È finito. Vabbè, finito. Tutto a posto.
1: Eccoci qui.
0: Mamma mia.
1: Che inizio oggi scoppiettante.
0: No, è mezz'ora, stiamo parlando del più e del meno.
1: Subito.
0: Comunque io mi sento felice oggi perché con noi, oltre a te, c'è l'altra bella fanciulla.
2: Calabrisella mia.
0: La calabrisella, eccola qua.
2: Calabrisella mia, giuria amore.
0: Comunque, posso dire una cosa? Voi donne, voi signore, sì, siete fortunate perché potete mettere questi abitini leggeri con le spalle fuori, eccetera, e magari stare un po' più al fresco. Noi maschietti sempre con le braghe a maglietta, non è che possiamo venire qua.
1: E guarda che, ecco, brava Lidia, brava, Maria, brava. E già sei fortunato perché in alcuni posti manco con i pantaloncini corti.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: si può andare.
0: Non è tanto giusto, questa è una cosa che bisogna rivedere, anche noi con i vestitini.
1: Però
0: non
1: quinto,
0: va bene.
1: Sempre noi chi?
0: Ah già, scusa.
3: Mauro Marino. Francesca Leto.
0: Diciamo, noi maschietti con i vestitini, va bene?
1: Okay. Dai, però te ne porto uno.
0: Sì,
1: di
0: poi faccio
1: leggero.
0: La sfilata nel corridoio come fa Paoletta con tanto di
1: verticale. La devi fare, molto però, bene. La devi perfetto fare. Vabbè. Allora c'è anche il numero, il 331-995-0095. Oggi è venerdì, è un giorno particolare, l'abbiamo detto.
0: Lidia Maria ride, non so perché ride.
1: Ride perché è contenta che ci siamo
0: mi
1: noi.
0: Mi ha immaginato nel corridoio a fare la verticale, secondo me. Sì, sì.
1: Dai, ti aiuto, ti metto su con l'argano.
0: Va bene, come dicevamo prima con il capo, oggi è venerdì, c'è l'emerito ciufolone che vi aspetta. Hai già dato un'occhiata all'indovinello?
1: Sì, bello.
0: L'hai
1: bello,
0: preso?
1: Bello,
0: l'hai indovinato
1: bello.
0: Subito?
1: No, io non indovino mai gli indovinelli.
0: Comunque,
1: mai.
0: Il ciufolo è qui che vi aspetta anche oggi, bello accaldato e sudato.
1: Ho messo un po' di ghiaccio
0: brava,
1: intorno.
0: Brava, così
1: oggi
0: lo mandiamo via fresco alle 3. Perfetto, possiamo andare.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Era mamma, non mamma,
1: era anche madame.
0: La nuova canzone di Madame, mamma non mamma, molto carina, qui su Radio Italia, solo musica italiana. Io direi che abbiamo già preso i messaggini,
1: sì,
0: per
1: siamo
0: il primo
1: pronti
0: giro.
1: Siamo pronti,
0: quindi vabbè, se siamo
1: e quindi
0: pronti,
1: li facciamo tra poco. Sì,
0: se
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: pronti,
1: sì, sì,
0: siamo pronti,
1: siamo pronti,
0: a
1: pronti,
0: tra poco
1: pronti.
2: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto via con me.
7: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: io, occhio a fanale tu.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Io non so più cos'è normale.
1: Cos'è?
0: Ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: Ma anche un po' noi.
0: Ma sono matta.
1: Allora, dito nella piaga, ma sarà meglio? La domanda è sempre quella: un dito nella piaga o un emerito ciufolone? Dato che oggi è venerdì.
2: Oggi non ho dubbio sulla risposta, direi un emerito ciufolone.
1: Brava. Devo andare?
2: Con la prima, il primo giro. Sì,
1: devo prendere il megafono, sigla ufficiale. Il megafono corretto, perché quello era troppo spesso.
2: Ufficiale.
1: Il suono non viene bene. Il primo giro ufficiale dei. Falli tu, dai, fai tu la sigla, dai, falla tu, dai. Dei saluti. Dei
2: saluti a casa.
1: Molto bene.
2: La base abaiana ci rifrigera, allora, anche un po', ci rinfresca.
1: Caro
2: sì.
1: Mauro dice, risponde a me, Angela da Viareggio.
2: Sì, perché prima dicevi che noi abbiamo il vantaggio di mettere i vestitini leggeri d'estate.
1: E noi non possiamo metterli.
2: E voi non potete metterli.
1: Caro Mauro, Angela da Viareggio, voi avete altri vantaggi, lascia perdere, dice.
2: È vero, voi
1: e quali
2: uomini
1: sarebbero
2: avete tanti
1: i nostri vantaggi?
2: Bisognerebbe chiedere ad Angela da Viareggio quali intende. Io direi i miei.
1: Non lo so. Comunque, prego.
2: Salutiamo Piero e Benedetta da Montecatini. Ciao ragazzi.
1: Siete eccetera. Saluti da Lugano, Daniele. Ciao Daniele. Ciao caro, grazie.
2: Ciao anche a Leti da Palermo che ci chiede delle nuove canzoni. Vero, perché oggi allora, di solito, come venerdì, tutti i venerdì.
1: Ne abbiamo passata una un attimo fa, che era la nuova di Madama, ne arriveranno altre. Stefano, ciao FM, weekend tranquillo, evidentemente vanno tutti al mare. Ne approfitto per ordine e pulizie, sempre in vostra compagnia. Un abbraccio grande, grazie Stefano. Ricambiamo.
2: Poi. Ciao Mauro e Francesca, come state?
1: Bene.
2: Ci dice anche buon lavoro.
1: Grazie, altrettanto.
2: Desideravo fare gli auguri di buon anniversario a me e mio marito Mario, che festeggiamo 22 anni insieme. Ieri era il compleanno di Mario.
1: Auguri.
2: Quindi Stefania da Monza, tanti auguri a voi e a lui per ieri.
1: Tanti auguri Stefania e tanti auguri a Mario, grazie a tutte e due. E ora possiamo andare con un po' di musica. Manteniamo questo stile che avevamo un po' spagnoleggiante.
2: Sì, balliamo.
1: Samurai J. Flamenco.

0: Lo penso, ma non sono sicuro,
1: Non lo so, neanche io.
0: Ho chiesto a Emodà, ma ha risposto la stessa cosa.
1: Allora,
0: almeno penso,
1: rimaniamo lì.
0: Non lo sappiamo.
1: Lì.
0: Abbiamo altri messaggini prima di andare con l'indovinello e finiremo il giro di saluti a caso. Tra poco, ce ne sono tanti, diventa
1: è complicato.
0: Lidia Maria dice che dobbiamo andare, forse.
1: Se lo dice lei.
0: Prego.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
9: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
13: Disney e Pixar presentano...
14: Jessie, pronto?
15: Woody!
13: Toy Story 5.
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Sto perdendo bolli per quel tablet.
13: I giocattoli contro la tecnologia.
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
13: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
19: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su syscom.eu.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
22: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
23: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
24: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
23: Oh, Contacta! Adoro!
24: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
25: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
26: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
28: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
27: E il signor Alessandro Volta?
29: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia.
0: Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 al chilo.
1: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
1: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
1: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
1: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.

0: nostro Summer on a Solitary Beach.
1: Vero.
0: Vabbè.
1: Vero.
0: Questo periodo
1: battiato.
0: Di caldo arriva sempre questa canzone, grazie alla programmazione musicale. Prima c'era Giorgia. Finiamo il giro dei saluti a caso che abbiamo iniziato.
1: Che bella base. Senti.
0: Abbiamo iniziato prima. Alza ancora un po'. Mi piace.
1: Bella.
0: Io prendo un gin tonic. Tu?
1: Sì, io prendo un cappuccino.
0: Tu invece cosa vuoi? Vabbè, ma hai rotto la poesia, cappuccino, dai.
1: No, perché
0: una base
1: il cappuccino
0: così,
1: va bene a qualunque ora.
0: Va bene in un contesto particolare, ti bevi un drink.
1: E non posso bere il cappuccino anche al drink.
0: Vabbè, come direbbero a Napoli, non posso dirlo.
1: Allora, buon pomeriggio dalla pattuglia del sì. Norm, si legge così,
0: sì.
1: Del Norm Carabinieri di Chiavenna,
0: ciao,
1: provincia
0: ragazzi.
1: Di Sondrio. Vi ascoltiamo in un turno infuocato dalla temperatura di 36 gradi. Un saluto e buona musica, Max e Vincenzo.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro e grazie di esserci sempre.
1: Sì.
0: Nei secoli fedele, come si dice in questi casi. Io lo so perché ho fatto il militare di Carabinieri.
1: Sì, ho visto anche le foto, era un bel carabiniere,
0: come no. Anni fa. Ciao, siamo Serena Cristian da Trapani, vi ascoltiamo mentre viaggiamo verso le terme, un saluto a voi e agli altri ascoltatori. Ciao altri ascoltatori, vi salutano tanto Cristian e Serena.
1: E la tradizione continua, la banda Panacchia parte per il mare. Siamo in 12 più un cagnolino, Luigi, direzione Genova, traghetto
0: Bravi.
1: Fino alla magnifica Sardegna. Buone vacanze family, un saluto da Tania da Prata.
0: Ciao ragazzi, buone vacanze, ma vi sposto state con un pullman, visto che siete così tanti,
1: sì,
0: un pullone.
1: Probabile.
0: Sì. Ragazzi, ma siete simpatici, vi amo tutti e due, vi invito a venire in Calabria a casa mia, vi ospito volentieri, vi faccio vedere i tramonti da Mozzafiato a Baia del Carpino.
1: Grazie,
0: ce lo scrive
1: bello.
0: Cristina da Caserta. Zone Sapri, quelle zone lì vicino Salerno, da quelle parti.
1: Ci ha mandato anche la foto
0: al
1: del
0: confine
1: tramonto.
0: Con la Calabria, mi sa. Boh,
1: bello.
0: Poi.
1: Buon pomeriggio Francesca e Mauro, oggi per me è una giornata intensa tra gli ultimi preparativi e tanta emozione. Domani si parte, mi raccomando, auguratemi buon viaggio
0: buon
1: da
0: viaggio.
1: New York a Palermo, Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, vienici a trovare. Ciao Francesca e Mauro, mi salutate, sono sempre all'ascolto, a casa, a una certa età, con questo caldo non si può uscire, dice Lina.
1: Sì.
0: Male un po' per tutti sta regola, appena metti la bocca fuori.
1: Si sta al fresco in casa.
0: È tardissimo, dobbiamo andare.
1: Non dovresti uscire.
0: Non dovresti, è la canzone nuova di Francesco Renga e Giusy Ferreri. Eccola
1: sì.
0: Qua, nuova, fresca, la
1: bella
0: ascoltiamo
1: fresca,
0: per
1: sì,
0: la prima
1: sì.
0: volta. Vai.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: La facevi prima così tu,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, brava, mi ispirava, brava, sì, così.
0: Va bene, la nuova canzone di Malik Ayan, giusto?
1: Giusto, siamo pronti, è arrivato il momento.
0: È arrivato.
2: Chi è? Dai, che è venerdì!
0: È venerdì, quindi siccome è venerdì, oggi c'è.
1: Lindo!

0: che avevo messo lì, gli ho detto no, che ti fa male ai denti, li ha mangiati
1: no,
0: lo stesso. Comunque è pronto.
1: Non si fa. Prego.
0: Comunque pronto, attenzione, l'indovinello di oggi è il seguente: la prendi in giro. Ripeto, la prendi in giro.
1: Eccolo. Cosa sarà mai?
0: Allora, dai. 331-995-0095 per provare ad aggiudicarsi il ciuffo.
1: Posso? Non è una malattia, ve lo volevamo dire, no? State tranquilli, niente di così, capito?
0: Ecco. Ma non è una malattia. Non è una malattia.
1: Allora, dai, cos'è? La prendi in giro, ditecelo se volete l'emerito ciuffolone che è qui che vi aspetta al 331, cosa ridi? 995-0095. Va bene?
0: Va bene.
1: Ne sai qualcosa, Lidia Maria? Ci sei
0: arrivata? Provaci.
1: Tu?
0: Io ho letto.
1: Vabbè, beh, dai.
0: C'è il nuovo?
1: C'è il nuovo Disco Italia, ti piacerà molto.
0: Molto.
1: Già lo so.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: caduto nel buco nero.
1: Purtroppo sì. Va bene, abbiamo lanciato l'indovinello. Intanto c'era ancora Pesce di Martino, musica leggerissima. Rilanciamo
0: l'indovinello. L'indovinello di oggi è: la prendi in giro. Che cos'è?
2: Ciao, sono Francesca da Cagliari. Ciao. Per me è la fregatura.
1: No.
2: Siamo sempre in ascolto.
1: Bacione,
2: buona estate. Ecco. La Sardegna è bellissima.
1: Lo sappiamo. Ci verremo più avanti, però non è la fregatura.
0: Anche se
1: è vero, la prendi in giro, la fregatura, ma non è quella.
0: Cos'è? La prendi in giro. 331-995-0095.
1: Volevo aggiungere una cosa. Siccome sono arrivati tanti messaggi prima, non è che ci siamo scordati di voi, li abbiamo presi, leggeremo più
0: tardi.
1: Vi
0: saluti,
1: sì,
0: teniamoli dopo.
1: No, perché sono tanti e non è che voglio, poi sembra che non lo facciamo, ma
0: non leggiamo tutto,
1: certo. Possiamo andare, grazie.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
7: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
8: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
9: Disney e Pixar presentano...
10: Jessie, pronto?
11: Woody!
9: Toy Story 5.
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
12: Sto perdendo bolli per quel tablet.
9: I giocattoli contro la tecnologia.
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
19: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
20: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
21: Via via.
20: Da Pet Store, scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
22: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia.
2: Ma quant'è il tempo di un fiore? Poco?
1: Dipende. Se sono quelli estivi che vola via tutto.
2: Se è il sempreverde, invece è sempre.
1: Comunque
2: dipende.
1: Bella la canzone nuova, Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. C'è l'indovinello.
2: Allora, attenzione, l'indovinello è il seguente: la prendi in giro.
1: Siccome molti di voi, scusate, sono completamente fuori strada.
2: Fuori strada.
1: Fuori strada.
2: Perché allora, diciamo che molti hanno anche scritto dei mezzi di trasporto, tipo la metropolitana. La bicicletta.
1: Strada,
2: allora
1: la
2: strada c'entra anche,
1: c'entra,
2: ma
1: strada,
2: in un altro modo.
1: La strada. Okay. Comunque attenzione, molti di voi comunque sono fuori strada.
2: Strada.
1: Ok, attenzione. Chi è?
3: Ciao, sono Giulia da Grosotto.
1: Sì.
3: Per me la risposta all'indovinello è la bambola.
1: No, non è la bambola. Allora la prendi in giro, ok? Attenzione a non andare fuori strada, okay?
2: Attenzione. Dai, allora 331 995 0095.
1: Al cinema veloce che
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Sempre a tuo fianco.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Ligabue, prima Achille Lauro, Comuni Immortali, c'è l'Indovinello. Molti di voi, diciamo che con l'aiuto ci sono arrivati, ok?
1: Devo dire che l'aiutino è servito, sì. Ci siete arrivati, siete sulla strada giusta.
0: Sulla strada giusta. Adesso.
2: Buongiorno.
3: Sono Elena da Concorezzo.
1: Ciao.
3: Secondo me quello che prendiamo in giro è l'aria. Prendiamo aria.
1: Ci sta, però non c'entra.
0: Non sono neanche le malattie, i raffreddori, l'influenza.
1: Però aspetta, Elisa da Trento ha dato una risposta che mi è piaciuta molto.
0: La multa. La multa sì,
1: dipende, certo.
0: Sì, sì. Puoi anche prenderla stando a casa.
1: Non lo so. Cioè se parcheggi sotto casa sbagliando.
0: Comunque non è quella la risposta corretta. Pensate quando siete magari in auto, quelle robe lì.
1: Esatto. Poi un'ultima cosa, sì. Non telefonate, scrivete,
0: non telefonate.
1: Basta, perché noi rispondiamo solo ai messaggi.
0: 331-995-0095, la prendi in giro, che cosa sarà mai?
1: Senti.
0: L'ascoltavo prima in anteprima questa nuova bellissima canzone di Tommaso Paradiso.
1: Bella.
0: Che si è sposato anche da poco, quindi auguri. Come si intitola?
1: Agitare Coca-Cola.
0: Ah,

0: ci piace.
1: Bravi,
0: dai,
1: bravi,
0: lancio bravi. Rapidissimo che è tardi.
1: Bravi, la prendi in giro, che cos'è?
0: Vai, via.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Il supermercato è in chiusura!
16: Abbiamo dimenticato l'acqua!
17: Vado io!
18: Sì, ma leggera, eh?
19: Poco poco sodio, mi raccomando!
18: Sì, però anche per i più piccoli!
17: Quindi, acqua Eva per tutti?
20: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
25: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
24: Colombo, navigando sull'app Family,
26: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
27: Attenzione, grande promo da Teddy.
28: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
29: Jerry Calà per Seat prima.
30: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
29: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
30: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
29: Sì, Jerry.
30: Doppia libidine!
29: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
30: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
29: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: istante tu, istante tu, istante tu, istante tu, istante tu, istante tu, istante tu. L'abbiamo cantata, era facile.
1: Era facilissima.
0: Nel senso, solo quello abbiamo memorizzato. Grande Cesare Cremonini, prima Sal Da Vinci, era poesia.
1: Ma intanto mancano veramente pochi minuti. Dai, e sveleremo la risposta all'indovinello. Vi diamo ancora un'ultima possibilità.
0: Prego.
1: La prendi in giro, ormai ci siete arrivati tutti. Bravi, bravi, bravi.
0: Chi è?
2: Ciao Radio Italia.
0: Ciao.
2: Secondo me la prendi in giro, devi stare attento a non uscire fuori strada, è la curva.
0: Ce ne sono tante che hanno fatto ultimamente in giro.
1: Sì, ma sono
0: proprio in giro.
1: Ma meno male che l'hanno fatte
0: in giro.
1: Che qua sono utilissime perché sì, sennò uno dovrebbe stare
0: non
1: lì.
0: Non sai dove va la gente, però.
1: Bisogna fare un po' attenzione, però.
0: Comunque, dai, secondo me ci arrivate. Ora possiamo andare con la prossima canzone. Hai visto che nel video del cappellino firmato nella storia di J-Ax ci sei anche tu?
1: Ho visto. Grazie. Che me l'hai fatto notare tu, tra l'altro.
0: Comunque, c'è la nuova di J-Ax, IP. Io però anche no.

0: J-Ax. Allora, è arrivato il momento di dare la soluzione all'indovinello di oggi, che è già un po' tardino, quindi andiamo veloci.
1: Attenzione, l'indovinello di oggi era: la prendi in giro, la

0: La rotonda!
1: Esatto, la rotonda!
2: Una rotonda sul mare.
1: Esatto, proprio la rotonda, avete risposto in tantissimi giusti, ma il ciufolone è già partito in direzione Cervia, da Lara.
0: Ci saranno delle rotonde a Cervia?
1: Ma sicuramente!
0: Sono dappertutto.
1: Lara, guarda che è già lì, ci mette un secondo.
0: Deve essere lì, tienilo al fresco, se no si squaglia, povero ciufolone.
1: Poverino.
0: E grazie, torneremo venerdì prossimo con un altro ciufolone, naturalmente, sempre qui. E intanto andiamo che è tardi, via.
1: Esatto, perché sono le 3:01.
0: Grazie a tutti!
3: Ma sti indovinelli
0: sì,
3: fate
0: sì,
3: voi?
0: Sì,
3: no,
0: sì,
3: perché
0: sì.
3: Quello di oggi fa proprio...
1: Ma non è vero! La rotonda.

0: Vedi, anche Anna dice: era un attimo nel traffico alla rotatoria, come la risposta all'indovinello di oggi.
1: Vero.
0: Scrive anche Adriano il napoletano. Cosa dice Adriano?
1: Adriano il napoletano da Pordenone dice appunto: la soluzione è o la rotatoria o l'influenza o la moglie. E la mia moglie si chiama Anna. E fate gli auguri a mia figlia Linda, che oggi compie 24
0: auguri,
1: anni.
0: Tanti auguri. Poi leggeremo anche gli altri che abbiamo tenuto lì. Nel frattempo ci faceva notare la nostra Lidia Maria Tarsitano, che è di là, che ci dà una mano.
1: Cosa ci
0: che siamo vestiti uguali, abbiamo gli stessi colori. Anche ieri avevamo gli stessi colori.
1: Esatto.
0: Però non capisco come mai a te gli stessi colori stanno meglio di che
1: no,
0: a me.
1: No, ma non è vero, siamo bene tutti e due con questo colore, il verde, ecco. Che guarda caso è anche il colore
0: del...
1: è il colore della maglietta che indossa
0: del
1: qualcuno.
0: Messico, del Messico, brava, proprio lì volevamo andare, come l'uselin della Comar.
1: Tanto per rimanere in
0: tema, sempre. Perché parliamo appunto di galline, anzi parliamo della mascotte dell'anatra. Il Messico ha già il suo eroe mondiale di calcio, non si tratta in questo caso di un giocatore, ma di un'anatra, si chiama Merlin. Certo che l'anatra che si chiama Merlin, cioè non è che
1: allora
0: va tanto
1: il
0: bene.
1: Si chiama Anatra.
0: Anatra. Comunque sta di fatto, si chiama Merlin, e ha previsto la vittoria della nazionale di casa contro la Corea del Sud, messa davanti agli stemmi delle due squadre, e l'anatra appunto Merlin ha indicato col becco la bandiera messicana.
1: Che poi scusa, è un po' anche logico che indichi il suo colore.
0: Lo faceva già anni fa il Polpo Pol, non polpo so se vi ricordate.
1: Però era Polpo Pol, era polpo bello polpo polpo polpo. Polpo.
0: Sì, sì.
1: L'anatra Merlin.
0: Sai che fine ha fatto il Polpo Pol?
1: Non so, spero che sia
0: è
1: stato
0: uscito rigettato. Con le patate. Comunque niente, fa lo stesso.
1: L'anatra Merlin è diventata subito la mascotte per il mondiale.
0: Sì.
1: E sui social ci sono un sacco di immagini di lei mentre indossa la maglietta verde della nazionale.
0: Vai
1: come
0: giro,
1: noi oggi.
0: È vero, è vero.
1: E dei calzini, mettono degli speciali calzini all'anatra perché non si scotti con l'asfalto.
0: E la portano a spasso.
1: Esatto.
0: Lei va a camminare proprio con i tifosi del Messico.
1: Sì.
0: E quindi abbiamo
1: la coccola, non le danno da mangiare le cose buone come i tacos di carne. Bravi.
0: Io ho qualcosa da dire sul nome, perché dare il nome del Merlin all'anatra non è carino.
1: No, però è
0: vabbè, comunque sta, va bene così. L'importante è che abbiano il loro eroe nazionale del momento. Nel frattempo possiamo andare con un boccone un po'
1: con
0: amaro.
1: I pinguini.
0: Passiamo dall'anatra ai pinguini.
1: Esatto.
0: È fantastico tutto ciò.

0: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: lo sfogo.
1: Fatelo bene.
0: Vai. Chiedere a Ultimo se ce lo fa la prossima volta che viene.
1: Sì, bella idea, bella idea, bella. Allora,
0: di messaggi, quelli che sì, avevamo tenuto lì come promesso, siamo pronti, vai, via.
1: Siamo in Francia, giro sì. In camper, partiti da Avignone in superstrada, bella, facevano Avignone. 36 gradi, ora verso Gap, verso le montagne, siamo a 34.
0: Vabbè.
1: Un super ciao a voi e a tutti i camperisti, Silvana e Daniele.
0: Ciao Silvana e Daniele, ascolto sempre il vostro programma, siete eccetera. Ciao da Maria Assunta dal meraviglioso Cilento. Grazie,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao,
0: poi
1: Radio Italia da parte di Domenico dal lago sì. Di Lucerna, Svizzera. Vi ascolto tutto il giorno e saluto la mia Molfetta. La località.
0: Molfetta?
1: Sì, Molfetta. La località di Molfetta.
0: In Puglia, Molfetta,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: No, stavo pensando all'uomo ragno.
1: Cosa fa?
0: Che ancora non si sa chi l'ha ucciso. Vabbè, pazienza.

0: La police.
1: Scappiamo.
0: Scappa. No, c'è da ricordare che da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
1: Certo, ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino è presenting partner di Radio Italia Live, il concerto, e ti aspetta il 28 giugno a Palermo per vivere la magica atmosfera dell'evento, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
1: Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno due libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12 ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia e di

0: equilibrate e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ah, ok, no, perché se lo dici per te allora va bene, caro Fulminacci. Comunque sì, ci piace questa canzone. Allora stiamo per parlare di Vasco Rossi, perché lo ascolteremo ancora una volta. Vasco ha sorpreso tutti dal San Nicola di Bari, dove sta facendo tappa il tour di cui noi siamo radio ufficiale. Il comandante ha svelato i dettagli del suo giubileo, la grande festa del 2027 per i 50 anni di carriera.
1: Esatto, a partire dal 6 di giugno fino al 25 saranno 10 le date consecutive allo Stadio Olimpico di Roma, sempre con Radio Italia Solo Musica Italiana, sì, come radio ufficiale. Verranno richiamate oltre 500.000 persone a Roma, che diventerà veramente la capitale del rock con la più grande residency mai realizzata in Italia. Bravo Vasco,
0: non vediamo
1: bravo,
0: l'ora di accompagnarti Vasco anche in questa avventura, come stiamo facendo per questo,
1: guarda,
0: tour.
1: Cosa vedi qua sul mio braccio?
0: La pelle d'anatra, di cui sopra, di cui perché, parlavamo prima.
1: E perché quindi, senti cosa cantiamo
0: quindi
1: adesso.
0: Ha un senso?
1: Ha un senso.
0: Ha un senso.
1: Oh!

0: cosa fai questa sera?
1: Allora, io nulla di particolare, però tu stai attenta se vai all'Elba, perché in Toscana c'è lo squalo. Volevo solo dirtelo. Oggi no, ora non ce la facciamo a parlarne perché è un po' tardi, però occhio a fare il bagnetto.
0: Io non lo farò, ecco. Ma ci penserò, però tra poco vorrei tanto fare l'ultimo giro dei saluti a caso.
1: Ma certamente, ma stiamo scherzando, ma certo che sì.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, tutta la bellezza in un click.
11: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
8: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.

0: Sì, sì, sì. No, no, ma tu vieni un po' prima, certo. Abbiamo un sacco di cose da fare. Vabbè, ti chiamo dopo, sono in diretta, grazie.
1: Chi
0: scusa,
1: è il telefono?
0: Elettra Lamborghini. Ah. No, mi chiedeva dove Radio Italia Live, il concerto, quello di domenica 28 giugno a Palermo, al Foro Italico, si poteva vedere. Io stavo dicendo che su Radio Italia solo musica italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, su tutti i dispositivi che ci sono a disposizione, e poi anche sui nostri social e anche in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8, tutto dalle 20:40. Poi mi chiedeva, ma la band Radio Italia Live, Radio Italia Live Orchestra, da chi è diretta?
1: Dal maestro Bruno Santori. Certo.
0: E chi c'è?
1: Vuole
0: con
1: sapere,
0: me? Vuole sapere
1: allora,
0: chi c'era.
1: Vi dico,
0: sì.
1: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J, il tutto presentato da Notino.
0: Poi ha spiegato che c'è anche Notino, appunto, che presenta il nostro evento gratuito con la musica live.
1: Esatto, tutte le info sul nostro sito.
0: Domenica 28 giugno a Palermo c'è un hashtag?
1: Hashtag Rilive.
0: E basta, abbiamo detto tutto praticamente. E poi abbiamo anche i messaggi, che abbiamo l'ultimo giro dei saluti a caso da fare. Ci stiamo, Lidia? Ci stiamo. Al pelo, dai, veloci allora.
1: Esatto. Io mi sono un po' persa qua adesso.
0: Allora, aspetta, li ho presi io. Sono

0: Caterina da Modena non riusciamo a leggerla, comunque
1: però
0: grazie.
1: Salutiamo. Poi c'è Germano da Brescia che è già pronto,
0: ciao,
1: come dicevamo,
0: Germano,
1: per il giubileo di Vasco a Roma.
0: Esatto, vai pure avanti, intanto andiamo con la canzone, se no facciamo.
1: Stanno tornando a casa dalla prova di maturità questi amici e ci chiedono una canzone, grazie mille.
0: Va bene, cercheremo.
1: E poi Roby e Chiara da Bergamo ci chiedono la soluzione all'indovinello, dopo la diciamo.
0: Diciamo dopo.

0: E invece loro sono tornati, sono qui, tornati. Sono tornati qui perché ci tengono a stare qui. Falivelli, buongiorno. Giuditta, buongiorno.
1: Ciao ragazzi.
0: Falivelli, ma il libro che hai fatto non ce lo porti a
2: come
0: vedere?
2: No, quando esce? Quando esce?
1: Quando esce?
2: Quando esce? Il giorno dopo il concerto di Palermo.
1: Il 29
2: giugno. Allora. Una cosa alla volta.
1: Vabbè, però se seguite Marco Falivelli sulla sua pagina Instagram potrete scoprire molto di più già.
0: Esatto. Un libro sulla musica.
2: Sì.
1: Certo,
0: e sulle
1: sì,
0: basi
1: sì,
0: che piacciono a Francesca.
1: Sì, sì, quello è un po' così, un po'
0: hawaiiano.
2: E a Samurai J pure.
3: Anche a Samurai J. Anche a Fred De Palma.
2: Anche a Fred.
0: Vabbè. Okay.
1: Allora, scusate, prima sì, mi ero interrotta. Chiara e Cristina da Bergamo si erano perse la soluzione.
0: Ah, ok, è vero, sì.
1: E quindi dobbiamo dirlo.
0: Diciamolo.
1: Qual era?
0: La rotonda.
1: La rotonda.
0: Vabbè.
2: Cioè, ecco. Dovuto pensare.
0: La domanda brucia alla sprovvista così. È

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Lombardia, sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, è attivo un senso unico alternato. Nella fascia oraria dalle 21 alle 6, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, tra gli svincoli di Lissone e Lecco. In Umbria, sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre, è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa, in corrispondenza della galleria di Piedi Paterno, in provincia di Perugia. In Basilicata, sulla strada statale 653 della Valle del Sinni, è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico, in provincia di Potenza. In Puglia, sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce, è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Trepuzzi-Surbo, in direzione Brindisi, in provincia di Lecce. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Safe, buona domenica, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon venerdì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon venerdì anche a te, buon venerdì a tutti gli ascoltatori. Buon venerdì a Edo Stanzini che è in regia.
0: Bravo, davvero bravo, davvero bravo.
1: Comunque, notavo una cosa.
0: Sì.
1: Cioè, di solito gli applausi arrivano dopo che una persona ha fatto ciò che deve fare.
0: Allora,
1: e in questo caso regia alle due ore. Invece
0: funziona
1: così di solito.
0: No, ci sono alcune persone che lavorano in un modo diverso dal tuo. E capisco che tu non lo possa comprendere perché anch'io ci ho messo tanto per capirlo.
2: Sì.
0: Quando me l'hanno spiegato, ci sono alcuni di noi che sono migliori di altri, quindi si applaude sulla fiducia. Stanzini è uno di quelli.
1: Ah, ok. Vedi, anche il pubblico è d'accordo. Molto bene.
0: Capito?
1: Sì, sì.
0: Non è facile, non è facile.
1: No, non è facile proprio fidarsi.
0: No, per
1: avere la fiducia.
0: Lascia stare. In ogni caso, oggi sono molto entusiasta perché sono arrivate un po' di canzoni nuove.
1: Sì, sì, molto estive, alcune.
0: Beh,
1: era inevitabile, effettivamente. Sono entrate in programmazione qui su Radio Italia, solo musica italiana. Avremo modo di farvene sentire qualcuna, magari anche di parlarne.
0: Che poi mi piace questa cosa della canzone estiva. Cioè, estiva perché?
1: Estiva, ci sono delle sonorità. Ci sono delle sonorità che ti fanno venire in mente l'estate, anche se uscisse a febbraio.
0: Sì?
1: Sì.
0: E allora io non
1: ci hai fatto un libro.
0: Lo so, appunto ti dico, non mi sembra. Però in ogni caso, quando arriveranno ne parleremo nel corso di queste due ore.
1: Va bene, iniziamo allora.
0: Vai.
3: Disco Italia è Cabana di Rama.

0: In negrita, rotolando verso sud su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Magari.
0: Vabbè. Adesso non possiamo magari iniziare a fare il countdown adesso.
1: Brava, lì voleva arrivare, perché vorrebbe dire che siamo già a ridosso. In realtà poi inizieremo a fare il countdown.
0: In coro. Siamo ridotti in questa situazione.
1: Siamo ridotti malissimo poi.
0: Mamma mia. Vabbè, ovviamente il countdown a cui ci stiamo riferendo sono i giorni che mancano a Radio Italia Live, il concerto a Palermo. 28 giugno. Da lunedì. Da lunedì facciamo il countdown.
1: Però dobbiamo dare anche un occhio a quello che succede negli Stati Uniti, in Canada e Messico.
0: Ai
1: mondiali, mondiali. Dobbiamo dare
0: va bene.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
4: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro.

0: euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
4: Disney e Pixar presentano...
5: Jessie, pronto?
6: Woody!
4: Toy Story 5.
7: La tecnologia ha invaso casa nostra.
8: Sto perdendo bolli per quel tablet.
4: I giocattoli contro la tecnologia.
9: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
4: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci, Duo Jazz. Speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
15: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: In Gramaro estate su Radio Italia, solo musica italiana. Questa estate significa anche mondiale di calcio.
1: Mondiale di calcio, sì.
0: Non ricordiamo
1: no, niente, ma possiamo dire che questi mondiali di calcio monopolizzano i contenuti, le informazioni, come giusto che sia, perché è un evento incredibile. E soprattutto ci sono dei risultati molto sorprendenti. Il Giappone qualche giorno fa ha fatto una partita incredibile.
0: Io sono molto tifosa del Giappone.
1: Stavo chiedendoti come mai, no? In realtà lo so. Ma anche dei giapponesi che si dimostrano dei signori anche fuori casa.
0: In realtà è successa un po' una cosa strana. Prego. Perché allora, dopo la prima partita della nazionale giapponese, diversi tifosi sono stati fotografati e filmati mentre pulivano gli spalti dello stadio. Questa è una cosa che fa parte della cultura giapponese, no? Mm-hmm. Cioè, quando vai in un luogo pubblico, poi comunque lo lasci come l'hai trovato.
1: Perché non è casa tua? Invece a casa tua?
0: Ecco, è quello il punto. È quello il punto, perché insomma, molte donne giapponesi hanno detto che dovrebbero pulire così anche a casa, perché invece in Giappone all'interno delle case è ancora una cosa che è insomma preponderantemente delle donne.
1: Pare che ci sia un forte squilibrio appunto fra i due sessi in termini di faccende domestiche, e che le donne dedichino in media più di 3 ore al giorno alla casa, alla spesa, alla cura dei figli, mentre gli uomini solo 47 minuti.
0: 47 minuti!
1: Io adesso voglio dire come hanno calcolato precisamente sti 47 minuti è un altro discorso.
0: Te lo dico io, cioè era una donna giapponese col kimono e un cronometro.
1: Perfetto. Sei ancora fatto così. Sei ancora fan della cultura giapponese?
0: Della cultura giapponese,
1: che comprende anche questo,
0: degli anime.
1: Ah,
0: ok. Voilà. Tra l'altro ho visto che la divisa è stata fatta indossare ad alcuni dei personaggi di uno dei miei anime preferiti.
1: È molto cinematografica, per non dire altro, la divisa giapponese.
0: Il resto non lo commenterò.
1: Certo.
0: Lascerò così.
1: Perché non fa colpo.
0: No,
1: c'è Rocco Ante adesso con La più bella del mondo. Dico.

0: Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, parliamo di protagonisti di quest'anno musicale, come dito nella piaga.
1: Sì, tu sei scaramantico?
0: Dipende, sullo sport sì.
1: Sullo sport sì. Ok.
0: Perché è una cosa che non controllo, cioè.
1: Beh, certo, però ci sono persone che effettivamente hanno proprio degli oggetti che portano con sé per scaramanzia, come dito nella piaga. L'ha detto in un'intervista di recente, è una collanina lei.
0: Una collanina, sì. Che aveva per esempio anche a Sanremo, ogni volta che saliva sul palco, sì. Ma non al collo,
1: no.
0: La teneva attaccata alla coscia.
1: Con lo scotch.
0: Con lo scotch.
1: Sì. Ha spiegato anche perché.
0: Questa santissima collanina.
1: La collanina, lei ce l'aveva quando c'è stato l'annuncio al TG1 della sua presenza a Sanremo. Poi si è rotta. Poi comunque non matchava con gli outfit.
0: No, certo, tutto studiato. Quindi adesso la porta con sé nel portafogli, perché è un po' rotta, è caduta un po' di volte.
1: Quindi insomma è una cosa utile questa da sapere.
0: Vabbè, tu vuoi prendere ispirazione da questa cosa? Cioè,
1: aspettavo che me lo chiedessi. Facendo la vaga, ecco, perché aspettavo che tu mi chiedessi. Io ho una monetina. Ma da quando avevo 14 anni, qualsiasi portafoglio io cambi, c'è sempre quella monetina.
0: E se per sbaglio la spendi. Ah no, da quando avevi 14 anni
1: no, non è. Non è euro. Ah. Ok? Grazie,
0: lira.
1: Ti ringrazio.
0: Vabbè, grazie. Abbiamo parlato di dito della piaga. Ascoltiamo il suo nuovo singolo, si chiama Businessman.

0: businessman.
1: Sì,
0: l'ho finita io la frase. Vabbè. Dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, il 28 giugno Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
0: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
1: Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
8: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: grande idea!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
4: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: richiamerò.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Moroso a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, vi raccontava già Francesca Leto della storia dell'esame di maturità di Pupo, che stiamo seguendo molto da vicino.
1: Sì.
0: In realtà, non peraltro perché se ne parla sul web.
1: Beh, ma se ne parla, intanto vabbè, perché ovviamente è un personaggio noto, ma comunque è anche bello che... Quanti anni ha?
0: Non lo so, di preciso credo vicino ai 70.
1: Fare la maturità a quell'età lì è una cosa bellissima, secondo me. E adesso ha fatto la prima prova e tra l'altro ha cantato Sarà perché ti amo insieme alle professoresse.
0: Certo, pure Blanco sta facendo la maturità, vero?
1: Sì, però capisci che c'è una differenza anagrafica.
0: Certo,
1: importante.
0: Che c'è una differenza anagrafica, però notavo questa cosa, per dire, questa è l'estate della maturità.
1: L'estate della maturità, come ogni estate.
0: Sì, non è che ogni estate i cantanti prendono la maturità.
1: No,
0: Giudizio,
1: no, è
0: voglio
1: vero,
0: dire.
1: È vero. Ogni estate qualcuno prende la maturità.
0: Beh,
1: comunque, lui ha detto che la vuole prenderla per i suoi genitori, perché è una cosa che comunque, insomma, loro c'erano rimasti male del fatto che lui non l'aveva presa ai tempi, ma anche per accrescere la sua autostima, è importante.
0: C'è una cosa in più che ha detto, su cui vorrei soffermarmi.
1: Eccolo là.
0: No, perché, sai, tutto bello, nobile, cioè questo che ci hai raccontato finora. Dice che praticamente ha messo in atto un rito scaramantico di cui sopra.
1: Sì,
0: di
1: come dito nella piaga.
0: Come dito nella piaga.
1: Sì.
0: Cioè, il rito è questo: indossare gli stessi slip che aveva quando ha fatto gli esami preliminari, quelli per essere ammesso all'esame di Stato.
1: Sì.
0: Quindi lui poi farà pure la seconda prova con gli stessi slip.
1: Ho capito, ma li laverà.
0: Così pare.
1: No, sono abbastanza certa di questo.
0: Le temperature favoriscono anche il fatto che si asciughino presto.
1: Ok.
0: Quindi,
1: per forza, ho temuto per un attimo.
0: Certo,
1: grazie.
0: Però lui dice: a una certa età bisogna lavarli tutti i giorni. E non ho capito.
1: Possiamo ascoltare
0: cosa
1: un
0: succede
1: brano?
0: A una certa età?
1: Ernia con Berlino. Grazie. No.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Ernie a Berlino su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, qualcuno dice: ho mancato l'inizio. Chi è che sta facendo la maturità?
0: Pupo e Blanco.
1: Ma rispondi come hai risposto a me prima.
0: Cosa ho risposto?
1: Un sacco di persone.
0: Anche un sacco di altre persone.
1: Ecco qua, questa era la risposta.
0: Va bene? Mamma. Sei contento adesso?
1: Certo, io sì. Va bene, amici, abbiamo un'altra ora da trascorrere insieme. Sono le 17.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Meloni risponde a Trump: se ricordi che io e l'Italia non imploriamo nessuno, si è inventato tutto, sono allibita. Mattarella chiama la Premier per esprimerle solidarietà. Trump alla 7 aveva parlato della conversazione avuta a margine del G7 con la Premier dicendo: mi ha implorato di fare una foto, mi è dispiaciuto per lei. La replica di Fazzolari: Trump sta rovinando i rapporti con l'Europa, Tajani cancella il viaggio a Miami, Calenda si comporta da bullo, Conte parole inaccettabili. L'esercito israeliano bombarda il sud del Libano, almeno una cinquantina di attacchi su Nabatieh e dintorni, Hezbollah uccide 4 soldati, il ministro Ben-Gvir minaccia tutto il paese brucerà. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, per la prima volta Futuro Nazionale supera la Lega con Zaia segretario, possibile crescita di consensi per il Carroccio. Regno Unito, Barnum vince le elezioni suppletive e lancia la sfida a Starmer alla guida del partito laburista e del governo, ma il premier insiste: non intendo farmi da parte. Brescia, uomo tenta di strangolare un bambino di 3 anni al parco, arrestato, è un 29enne con precedenti per spaccio, bloccato da un passante prima dell'arrivo della polizia. Maturità è il giorno della seconda prova, un brano di Quinti di Anor Classico, lo scientifico, lo studio delle funzioni a partire dal livello delle acque del lago di Bracciano.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Toscana sulla 1 Milano-Napoli traffico rallentato tra Firenze e Impruneta, il bivio a 1-11 Firenze-Pisa Nord, traffico intenso in direzione Milano. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio San Severo, statale 160 di Lucera. Sulla statale 145 Sorrentina, in Campania, tratto chiuso per rimozione albero pericolante tra l'incrocio Sant'Agata sui due golfi e l'incrocio Colli di Fontanelle, direzione Colli di Fontanelle, statale 163 Amalfitana. In Liguria, sulla statale 29 del Colle di Cadibona, ci sarà chiusura notturna per lavori di manutenzione dalle 21 del 23 alle 6 del 24 di giugno tra l'incrocio Casello Altare a 6 Torino Savona e l'incrocio Colle di Cadibona. Sulla statale 16 Adriatica, siamo in Puglia, vi segnalo incidente presso l'incrocio Incoronata, direzione incrocio Padova. In Sicilia, sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, il traffico è rallentato per incendio sull'incrocio Casa San Bartolo, strada statale 624, Palermo-Sciacca. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile di Bresh a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, senti, c'è questa foto che ho intercettato sui social di Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo.
2: Mamma mia.
1: Incredibile.
2: È un trio incredibile.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora, si sono ritrovati in studio di registrazione, la foto l'ha pubblicata Nino D'Angelo, ha scritto: oggi ho passato una giornata veramente speciale con due amici con cui mi sono riempito di gioia e passione. Vabbè, diciamo, non c'è spazio per i dubbi.
1: No, no, anche se non ne sappiamo di più. Nel senso, sappiamo solo questo. Sappiamo che Arisa però è in giro col suo tour estivo. Questa sera, per esempio, sarà a Bergamo.
2: E sì, poi questo autunno tornerà in concerto nei teatri.
1: Tutti gli appuntamenti li trovate. Vai, vai, ti do il tempo di... Vai, vai, vai, vai, ancora, ancora.
3: Ok,
1: trovate sul nostro...
2: Nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it.
1: Ascoltiamo Arisa.
2: Dai,
1: questa si chiama Rugiada. Bravo.
4: Non so in

0: Ivano Fossati, la musica che gira intorno su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è una cosa importante che vogliamo dirvi, è che ci sono gesti che fanno la differenza, come la donazione di sangue e plasma, insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
0: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni e per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente, durante tutto l'anno, anche d'estate.
1: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno del nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
0: Avis, charity partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
5: Che apa! Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
14: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
18: Leroy Merlin compie 30 anni.

0: Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it. Lasciare

0: Palma, Anita e Mischilla, la testa gira su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È il caso del portiere di Capoverde, Bosigna.
0: Eh sì, perché la notorietà fa girare la testa.
1: Sì. Allora, pensate che lui, dopo la prima partita dei mondiali in cui ha salvato il risultato, è passato ad avere poche migliaia di follower,
0: sì,
1: fino a 15 milioni.
0: Ne avevamo parlato qualche giorno fa e insomma, tra questi 10 milioni di nuovi fan collezionati in un solo giorno, c'erano ovviamente anche tante donne.
1: Vabbè, ci sta, giusto, 15 milioni, giusto, cioè, sì, ci sta. Il punto è che lui che ha capito come funzionano i social. Sì.
0: Velocemente, ci ha messo 24 ore.
1: 24 ore o qualcosa in più, ha iniziato a seguire oltre 2000 profili, tutti di donne.
2: Vecchio.
0: È il caso.
1: Certo, ma quando gli ricapita, questo fino a 40 anni non sapeva nessuno chi fosse, capito? Adesso.
0: Vabbè, giusto, ci sta. Tu cosa avresti fatto al suo posto?
1: Io l'ho fatto già senza avere 15 milioni di follower.
0: Ah, cioè tu senza i 15, quindi, hai già seguito 2000. Okay.
1: Io seguo, però poi resto lì. Lui invece sono convinto che ha proprio delle possibilità diverse dalle, cioè, capito?
0: Certo. Perché è poi la legge dei grandi numeri.
1: Voglio dire. Cioè, è vero quello che dice Stanzini.
0: Cosa ha detto? Che non
1: dice
0: sentito.
1: Che la forza di volontà può abbattere qualsiasi barriera. È così.
0: Guarda, è così. Allora io citerò una delle mie serie preferite di sempre, ti dirò.
1: Sì.
0: Marco,
1: sì.
0: Dai.
1: Era Gianni Morandi questo.
0: No. Era René.
3: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Giustamente, come ci segnalano dal Brasile, tra l'altro,
0: certo.
1: Io ringrazio i nostri amici che ci seguono dal Brasile, mentre c'era la partita, parlando sempre di Vozinho, del portiere di Capoverde.
0: Dell'incremento di follower spaventoso.
1: Pare che una TV brasiliana, mentre trasmetteva la partita, ha chiesto ai suoi telespettatori di seguire il calciatore. E facendo vedere l'incremento in tempo reale dei cioè hanno puntato i fari verso di lui praticamente.
0: Ha avuto un ulteriore aiuto, certo, oltre insomma alla performance che aveva già fatto in campo.
1: Come mai hanno fatto questa cosa? Secondo me non è proprio cosa bella da fare.
0: Perché non è una cosa bella?
1: Perché comunque stai giocando col profilo di uno.
0: Vabbè, ma non è che glielo stai hackerando. Insomma, dai, sei geloso,
1: Sì.
0: Ah, volevi essere.
1: Voglio anche i follower
0: adesso,
1: brasiliani.
0: Adesso contatto una qualche televisione, vediamo se
1: i miei amici del Brasile. Dove sono i miei amici?
0: Chiedi a loro direttamente, quelli che hanno scritto.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi De Longhi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
16: Amore, poi il mutuo?
17: Tesoro, il mutuo non è semplice.
16: Ma su Idealista?
18: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
19: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
26: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
27: Perché sono simpatico, giusto?
26: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
27: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
26: Buonanotte.
27: Ma siete ancora qui?
26: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
28: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

catturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: di Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, spostiamoci a Venezia, sì, una delle città più belle del mondo.
1: Beh, infatti, ne abbiamo parlato l'anno scorso, perché l'anno scorso è entrato in vigore il biglietto,
0: sì,
1: per accedere a Venezia.
0: Giornaliero
1: soltanto nei mesi estivi, quindi diciamo quando c'è una maggiore affluenza di turisti. E il biglietto è fissato a 10 euro per chi lo paga nei 4 giorni prima della data di arrivo, invece 5 euro se si prenota con largo anticipo.
0: Perfetto, il sindaco ha detto: perché 10? Facciamo 50.
1: 50.
0: Diventa un museo, però. Che un po'.
1: Allora, cioè, tecnicamente è un museo, sì, a cielo aperto. 50 è tanto.
0: Sì, sì. Allora,
1: tanto.
0: Questa cosa vuole disincentivare il turismo breve, tipo quello della domenica pomeriggio. 3-4 ore andiamo a Venezia.
1: Ho capito. Ecco. Capito. Però.
0: Perché dice che spendevano poco. In 4 ore, sì, cosa spendi? Poco. Invece resti 2 giorni.
1: Quindi,
0: capito?
1: Tu dici per far lavorare di più anche i ristoratori.
0: Sì,
1: che
0: così resti in città per notti, no?
1: Sì, però sono sempre 50. Cioè, non lo so. 50. Allora, io capisco tutto, capisco il ragionamento che c'è alla base. Però io sono di Genova. Cioè, forte di me, capito? Sono 50 euro.
0: Lo capisco.
1: Cioè, 50 euro è difficile che escano dal mio portafoglio tutti insieme.
0: Sì, lo capisco.
1: Nel corso del tempo ci posso arrivare. Tutti insieme una volta.
0: Due settimane, tipo.
1: Più o meno. Tutti insieme in una volta sola, io faccio un po' fatica.
0: A Venezia, ci voglio dire. Venezia.
1: Ho capito, no?
0: Stiamo parlando di una città incredibile. Quante volte ci vai all'anno a Venezia?
1: No, adesso un po' che non vado.
0: Perché però hanno messo il biglietto a 10 euro.
1: Esatto.
0: Ti vergogni?
1: È da 2 anni che non ci vado più tanto.
0: C'è l'ultima di Anna, si chiama White Girl Wasted.

0: Giorgia, l'unica su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo prefissati di fare, vero? Abbiamo dato aggiornamenti su Radio Italia.
0: Ah no, pensavo nella vita. No,
1: no,
0: perché nella vita no.
1: Quello no. Però oggi.
0: Oggi sì. Sì, sì, sì.
1: Ci manca solo da.
0: Da?
1: Buh. Te lo sto chiedendo.
0: No, no, abbiamo fatto quasi tutto. Ci manca salutare.
1: Ah, vabbè, tra poco allora.
0: Va bene.
2: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Buonasera,
2: ciao ragazzi.
1: Buonasera. Noto con piacere che oggi non hanno fatto matchy.
2: No.
0: Vestiti, dici? No.
1: Siamo agli antipodi oggi, nero e bianco.
2: Dove siamo? Scusa?
1: Agli antipodi.
0: Provincia di?
1: Che bel momento. Tra l'altro vi alzate le battute a vicenda. Che
0: sì,
1: bello.
0: Sì, no, una cosa. Meno male che la settimana è finita. Così, per noi, quantomeno. Cosa ridi? Ride e se ne va.
1: Per un braccialettino che ti intima. No, hai ragione. Perché, ma non ho capito perché hai dovuto scuotere il braccio proprio
3: io.
1: In questo.
3: Sì.
0: Vedi.
1: È Nino, vedi che lui fai sentire.
0: Come i trapper.
2: Sì,
0: come i trapper. Benissimo. Va bene, amici. Allora, io voglio ringraziare Edoardo Stanzini di essere stato con noi in regia. Ok? E augurare a tutti un buon weekend. Ci si risente lunedì, sono le 18.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Meloni risponde a Trump: se ricordi che io e l'Italia non imploriamo nessuno, si è inventato tutto, sono allibita. Mattarella chiama la Premier per esprimerle solidarietà. Trump alla 7 aveva parlato della conversazione avuta a margine del G7 con la Premier dicendo: mi ha implorato di fare una foto, mi è dispiaciuto per lei. La replica di Fazzolari: Trump sta rovinando i rapporti con l'Europa, Tajani cancella il viaggio a Miami, Calenda si comporta da bullo, Conte parole inaccettabili. L'esercito israeliano bombarda il sud del Libano, almeno una cinquantina di attacchi su Nabatieh e dintorni, Hezbollah uccide 4 soldati, il ministro Ben-Gvir minaccia: tutto il paese brucerà. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, per la prima volta Futuro Nazionale supera la Lega con Zaia segretario, possibile crescita di consensi per il Carroccio. Regno Unito, Barnum vince le elezioni suppletive e lancia la sfida a Starmer alla guida del partito laburista e del governo, ma il premier insiste: non intendo farmi da parte. Brescia, uomo tenta di strangolare un bambino di 3 anni al parco, arrestato, è un 29enne con precedenti per spaccio, bloccato da un passante prima dell'arrivo della polizia. Maturità è il giorno della seconda prova, un brano di Quinti di Anor Classico, lo scientifico, lo studio delle funzioni a partire dal livello delle acque del lago di Bracciano.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Davvero una super classica di Antonello Venditti, Amici Mai, 1991, per iniziare questa serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana, 10 minuti dopo le 18, ma benvenuti, buonasera, buon venerdì.
1: Ma ciao, buon inizio del weekend direi anche.
0: Perché amici sì direi, invece che Amici Mai.
1: Amici sempre, sì. Sempre con noi, fino alle 21 ci trovate, Emiliano Nino Picardi, buonasera.
0: Buonasera Daniela Cappelletti, buonasera anche a Nino, buonasera. Nino, protocollo Larizza che si è accomodato in regia. Siccome siamo amici e siccome è arrivato questo gran caldo, voglio condividere anche con voi il metodo di utilizzo corretto del ventilatore. Che noi utilizziamo il ventilatore buttandoci l'aria verso di noi, no? Dentro le stanze,
1: questa,
0: per
1: vai.
0: Muovere l'aria. Invece il ventilatore andrebbe usato in questo modo, soprattutto la sera, quando la temperatura esterna è un po' più fresca di quella che c'è in casa. Va messo 1,5-2 metri davanti alla finestra, rivolto verso la finestra, in maniera tale che convogli l'aria calda verso il fuori, permettendo all'aria fresca.
1: Ve lo spiego in parole semplici: dovete mettere il ventilatore davanti e con le finestre spalancate davanti alla finestra, col ventilatore che spara fuori.
0: Sì, esatto.
1: Questa è la teoria di Nino.
0: Porta fuori l'aria calda e fa entrare l'aria fresca. Provateci, poi domani, non domani perché non ci siamo, lunedì ci dite cosa ne pensate.
1: Ma diteci subito cosa pensate di lui al 331-995-0095, numero con cui comunicare. Ma è perché è giusto, perché quando dici queste cose è giusto.
0: Ma
1: così.
0: Guarda che funziona.
1: Vabbè. Dai, qualcuno magari lo sa, ha provato e ce lo può comunicare. No?
0: Se volete sì, volentieri, testimoniale, mettete il dito sotto. Se siete dalla mia parte mettete il dito sotto. Ti ricordi quando metti il dito sotto quando si diceva chi viene questo sabato?
1: Oggi sei strano forte, oggi ne dici, eh. Oggi non so se 3 ore così ce la facciamo, te lo dico, non lo so.
0: Vabbè, comunque cominciamo con una delle canzoni che ci stanno accompagnando in questo periodo. Lui ha già anticipato il disco, ha detto che uscirà presto, non c'è una data esattamente.
1: Però adesso non piove mai, quindi mi diventa difficile scrivere.
0: A meno che non sia tipo in Thailandia, nelle Filippine.
1: Andato a cercarsela la pioggia. Parliamo ovviamente di Mr. Rain e la nuova, l'ascoltiamo su Radio Italia Solo Musica Italiana, è Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi

0: volte.
1: Tananai con Booster su Radio Italia, sulla musica italiana, ci siamo invertiti. Ma a parte che non è quel verso lì,
0: fallo fatto malissimo.
1: Fallo bene. Ma non faccio.
0: Come si sospira? Non mi riesce.
1: Così, con pace, capito? Sì, non sì. Che sembra che c'hai una colica. No.
0: Senti, andiamo al cinema, che c'è una bellissima avventura che vogliamo condividere con voi.
1: Quella di Woody, Buzz, Jessie e di tutta la banda, che stanno per tornare con una nuova avventura e non saranno da soli. Torna sul grande schermo una delle saghe più amate di sempre.
0: Ovviamente stiamo parlando di Toy Story, che ritorna al cinema con il suo quinto capitolo. In questo caso, i nostri amici giocattoli hanno davanti una grande sfida, quella con o contro la tecnologia.
1: E a scombinare gli equilibri arriva Lilipad, un tablet super intelligente che diventa subito il nuovo giocattolo preferito della piccola Bonnie.
0: Woody, Buzz, Jessie e tutti gli altri giocattoli storici dovranno capire se c'è ancora spazio per loro nell'era digitale.
1: Toy Story 5 è al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
12: Il supermercato è in chiusura!
13: Abbiamo dimenticato l'acqua!
14: Vado io!
15: Sì, ma leggera, eh?
16: Poco poco sodio, mi raccomando!
15: Sì, però anche per i più piccoli.
14: Quindi, acqua Eva per tutti?
12: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic in farmacia e su bionic.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
5: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Dai che vi abbiamo fatto fare anche un aperitivo con pizza sul lungomare di Napoli. Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors ad accompagnarci in questa serata.
1: Sapete che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo la radio ufficiale di Vasco Live 2026 e che stasera farà tappa per la seconda volta a Bari? Se non lo sapete, adesso lo sapete. Beh, sapetelo.
0: C'è una bella sorpresa allora per tutti noi fan di Vasco.
2: Grazie ragazzi, Radio Italia Solo Musica Italiana, Ilaria Cappelluti dallo stadio San Nicola di Bari. Non sono affatto sola perché ho il piacere e l'onore di essere con Vasco Rossi. Vasco, che bello ritrovarti.
3: Ciao, grazie a tutti.
2: È un piacere ritrovarti quest'anno però a metà del tour, quindi ne approfitto per chiedere come sta andando questo Vasco Live 2026.
3: Sta andando benissimo, proprio benissimo, è meglio di quello che immaginavo, quindi sono molto contento.
2: Ogni data una sorpresa, ogni data un'emozione, e posso dire che i fan, anche quelli della primissima ora, sostengono che in questa occasione nella scaletta ci sono sparpagliate un sacco di chicche, un sacco di bellissimi regali. Mi verrebbe da dire che è quasi una scaletta per veri intenditori.
3: Hai detto proprio bene, una scaletta per veri intenditori. Questa è la scaletta delle canzoni mancanti, per così dire, cioè quelli che molti si aspettavano, che molti chiedevano, insomma, e che non si riusciva mai a inserire nelle scalette. Al grido di non siamo mica gli americani, per capirci, partiamo con Vado al Massimo, una canzone degli anni 80 praticamente, un pezzo con cui andai a Sanremo, insomma un pezzo provocatorio ancora. E poi nella prima parte ci sono proprio tutti i pezzi, diciamo, degli anni 80 un po', e quindi sono stati naturalmente molto contenti, soprattutto i fan storici che dall'inizio, insomma, seguono da mezzo secolo, posso dire quasi.
2: La tua storia straordinaria. Guarda, volevo partire proprio da lì, al grido non siamo mica gli americani, che se mi dici che è una scaletta che in qualche modo emotivamente è costruita a più mani con coloro che ti seguono da sempre, che quindi questo viaggio tra poesia, rock e resistenza lo fanno con te in musica, e insomma al grido del non siamo mica gli americani è un gran bel discorso.
3: Mi sembra molto chiaro anche come provocazione, perché è una canzone scritta negli anni 70, pensa, che però è perfetta ancora oggi, perché insomma fotografa perfettamente la situazione mondiale del momento.
2: Torno romantica, ci sono anche dei luoghi ritrovati in questo tour, o sbaglio?
3: Certo, ci sono canzoni come Una nuova canzone per lei, che è da tanto che chiedevano di farla. Quest'anno invece abbiamo voluto, devo dire, tutto merito di Vince, perché lui che studia le scalette, che studia i pezzi, lui è un vero archeologo della storia di Vasco Rossi, e quindi capisce perfettamente, insomma, che cosa è giusto mettere, cosa è bello fare. Poi lui chiaramente è un musicista eccezionale, quindi riarrangia i pezzi in un modo straordinario. Insomma, diciamo che per fortuna che esiste Vince.
2: Meraviglia. Diciamo che questo viaggio in musica che ci stai facendo fare è un viaggio che, appunto, sfogliando tutte quante le pagine, ci porta ad oggi. Notizia di qualche ora: Taormina ti dedica un premio che è il Legend Award, ovvero un premio che è dedicato esclusivamente ai pochi artisti che si distinguono per aver segnato davvero la cultura del paese. Te la devo fare la domanda: ma se 50 anni fa qualcuno ti avesse detto tu sarai uno di quelli, che cosa avresti risposto?
3: Non avrei creduto neanche lontanamente. Io pensavo di scrivere canzoni, ma pensavo che sarebbero piaciute a un pubblico, ma di nicchia, pensavo, perché erano canzoni troppo particolari, secondo me, rispetto all'altro ambiente musicale che ascoltavo e che amo, perché io poi amo la canzone, amo la musica, per cui ascolto tutto, chiaramente. Però mai avrei immaginato poi di fare una storia anche così lunga, perché in realtà io poi ero partito proprio molto forte, pensando di arrivare subito e di finire lì. Io, dopo Vita Spericolata, avevo scritto la canzone della mia vita, pensavo che potevo anche morire, poi in realtà sono rimasto vivo, allora a quel punto è partita un'altra storia. E dopo, chiaramente, sono tornate a venire delle canzoni straordinarie, sempre, perché mi sono capitate anche delle cose molto intense, poi io le racconto e quindi vengono fuori, sono venute fuori delle canzoni straordinarie che io non mi sarei mai neanche aspettato, quindi ringrazio il cielo e la chitarra.
2: E noi ringraziamo te, ringraziamo, perché naturalmente per noi di Radio Italia Solo Musica Italiana è davvero un piacere essere al tuo fianco, grazie davvero.
3: Io che vi ringrazio, soprattutto voi di Radio Italia, delle radio, che siete voi che trasmettete la musica, quindi poi io ho una passione particolare per la radio, lo sai, ho fondato la Radio Libera, quindi amo la radio, amo tutto, e mi ricordo quel periodo come uno dei più belli della mia vita. Quindi vi ringrazio e vi abbraccio tutti e avanti Savoia, si dice Savoia.
2: Grazie.

0: Morri, scusa, lo sento, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari in questa serata di venerdì su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Loro chiedono scusa in tutte le lingue del mondo, noi invece vogliamo darvi un suggerimento chiaro, perché da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
0: Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
1: Notino è presente in partner di Radio Italia Live il concerto e ti aspetta insieme a noi il 28 giugno a Palermo per vivere la magica atmosfera dell'evento ricca di musica ed esperienze di bellezza.
0: Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno due libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
2: Disney e Pixar presentano...
3: Jessie, pronto?
4: Woody!
2: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
4: Sto perdendo bolli per quel tablet.
2: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
2: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: In questa notte fantastica.
12: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
13: Ti porto via con me.
12: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
13: Sono un ragazzo fortunato.
12: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
17: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
18: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
19: Attenzione, grande promo da Teddy!
20: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora!

0: Male da vendere c'è la ZA su Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa eravamo collegati con Bari per il secondo concerto del tour di Vasco e Alessia e Dino sono partiti da Latina e stanno andando verso Bari proprio per vedere Vasco. Ce lo scrivono al 331 995 0095. Chissà se qualcuno tra di voi ieri era al Ferraris invece a vedere Olly.
1: Ferraris di Olly, che si ripeterà domani e dopodomani, e diciamo che sono veramente i suoi anni questi qua, no?
0: Sì.
1: L'anno scorso possiamo dire, no, con la vittoria a Sanremo, poi ci sono stati tutti i primi posti in classifica, ovunque sold out, tutti impazziti per Olly. Quest'anno stessa cosa, ma anche l'anno prossimo sarà molto simile, perché Olly ha annunciato il suo primo tour negli stadi in programma tra giugno e luglio 27. I biglietti sono già disponibili e ovviamente sono già là che proprio vanno via. Vanno
0: mi
1: via
0: fa riderissimo
1: così.
0: Perché Olly ha annunciato il tour ieri durante il suo concerto, dando le date e dicendo che i biglietti erano già disponibili, e tutti quelli che erano lì a vedersi il concerto sono andati a comprarsi il biglietto.
1: Non, cioè, è la prima volta che accade.
0: Fa riderissimo questa cosa.
1: Vuol dire che è molto molto amato Olly.
0: Sì.
1: Qua lo ascoltiamo con Giuli questa domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Villain, Click Boom su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglio ringraziare per la stima tutti gli amici, tutte le amiche. All'inizio di questa serata insieme, un'oretta fa, vi raccontavo il metodo del ventilatore.
0: Il metodo fallimentare.
1: E voglio ringraziare tutti quelli e tutte quelle che hanno scritto al 331-995-0095. Proverò a mettere il ventilatore così, poi vi dirò.
0: Veramente
1: adesso
0: hanno
1: testiamo.
0: Solo scritto. Buonasera, vediamo. Solo per dirvi che in queste sere c'è più caldo fuori che dentro, quindi la teoria di Emiliano non si applica.
1: Scusa, sei andata a prendere l'unico messaggio negativo fra tutti quelli che invece erano su. Grazie mille. Intanto 19:02 minuti.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandono.

0: super estivo, il ritorno di Tommaso Paradiso su Radio Italia Solo Musica Italiana. La nuova si chiama Agitare Coca-Cola, sottotitolo da non fare a casa.
1: No, perché ti esplode tutto.
0: Sì, perché poi schizza da tutte le parti, però bello ritrovarlo anche in quest'estate. Era l'estate del 2002 invece, di 24 anni fa.
1: Era il 18 giugno, no?
0: Esatto, non il 19, ma il 18 giugno, quando tutti noi italiani avremmo voluto correre in tribunale e denunciare Byron Moreno.
1: Caspita quanto tempo che è passato, 24 anni esatti, e un giorno, sì, però il nostro ricordo è là, è vivo. Io ero piccolina, avevo 16 anni, vabbè, ero ragazzina, però me lo ricordo molto bene, quell'ottavo di finale tra Italia e Corea del Sud. La Corea del Sud giocava in casa.
0: Sì, perché erano i mondiali ospitati da loro, evidentemente leggermente favoriti rispetto agli altri, ma così è da sempre, insomma, chi ospita è favorito.
1: Si sa.
0: Solo che in quella partita ne successero di tutte.
1: Ma sì, prese, se vi ricordate, delle decisioni veramente discutibili Moreno, come gialli, cartellini gialli molto fantasiosi, un rigore regolare annullato a Tommasi,
0: rigore solare, quello proprio,
1: sì,
0: clamoroso,
1: chiarissimo, lo ricordo ancora, l'espulsione di Francesco Totti, cioè ci furono delle cose che proprio anche in campo, no, i giocatori erano impazziti,
0: molto nervosi.
1: Quindi tutto ciò ha comportato questa partita che ricorderete penalizzata e che ha anche infranto il nostro sogno, ha scatenato un'ira che dura ancora oggi.
0: Sì, perché noi venimmo eliminati dalla Corea del Sud.
1: Sì, ottavi eliminazione diretta.
0: E avevamo una squadra fortissima comunque.
1: Certo.
0: Potenzialmente potevamo arrivare fino in fondo a quei mondiali, invece per colpa di Byron Moreno.
1: Capitò 4 anni dopo comunque di arrivare fino in fondo ai mondiali.
0: Sì, per forza, perché la squadra comunque c'era tutta quanta. Il karma esiste però, perché Moreno è finito in carcere
1: per altri motivi gravissimi,
0: non,
1: tra l'altro
0: non riguardanti il calcio. Al momento leggo che nella sua vita continua a esserci il calcio come protagonista, perché non so per quale motivo è insegnante in una scuola di arbitri, cioè forse insegna così non si fa. Cioè, fate gli arbitri, ma non così.
1: Ma allora il karma non esiste, scusami. Va a insegnare agli altri come si fa un arbitraggio che non era in grado di fare.
0: Spero che vada a insegnare agli altri come non si arbitra una partita di calcio.
2: Disco Italia. Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con
1: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.

0: Ultimo, con ti dedico il silenzio nel venerdì sera di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ah, c'è un amico che ci scrive Carazzola, l'espulso
0: nel 2002 la partita
1: da Bayern. No, in realtà era proprio Totti per una simulazione che non c'era mai. Mi ricordo un'azione molto particolare. Eravamo molto nervosi, l'Italia era molto nervosa in quella partita, quindi va detto che anche per l'arbitro non era facile arbitrare, ma quella fu una topica
0: L'Italia
1: clamorosa.
0: Era nervosa perché Moreno l'ha resa nervosa con tante inesattezze arbitrali.
1: Il peso della partita,
0: la verità,
1: il fatto di giocare in casa dell'avversario, perché erano gli ospitanti, una serie di fattori, però Totti non aveva simulato e fu espulso ingiustamente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia dividile.
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
10: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
11: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
12: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
13: Paoletta
12: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: di te.
1: Lo dice direttamente Noemi, il titolo di questa, Non ho bisogno di te, alle 19.31. Buon venerdì, ben ritrovati su Radio Italia Solo Musica Italiana, Cappelletti e Picardi ad accompagnarvi fino alle 21, meno 9 al Foro Italico. A quel momento clamoroso in cui sarà
2: io Radio Italia. Io sono già un po' emozionata, vi dico la verità, perché so cos'è, so quanto è bello, so quanto è bella quella situazione, quanto siete belli voi che ci venite a vedere là, col mare a lato, tutto questo bellissimo. Prato incredibile.
1: Speriamo che ci siate anche per cantare insieme ad Ermal Meta, che vi facciamo ritrovare con Calma Metafisica.

0: E quanto è bella questa di Pino Daniele. Yes, I know my way, su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi è venerdì, sì, se non vado sbagliando. E dunque, di venerdì ci sono delle nuove uscite. Oggi è arrivata anche l'ultima di Madame.
1: Si chiama Mama Non Mama, prodotta e scritta insieme a Bias e a Mr. Monkey. È una novità assoluta perché non fa parte della tracklist di Disincanto, che è l'ultimo disco, disco d'oro tra l'altro, di Madame, uscito lo scorso 17 di aprile, ma è proprio una novità, una chicca arrivata in anteprima per l'estate e anche foriera di novità. Ecco.
0: Mi finirà direttamente questa canzone nuova nella scaletta dei prossimi concerti di Madame. A luglio lei partirà per il Madame Tour estate 2026, che vedrà proprio lei protagonista sui palchi dei principali festival italiani.
1: Da novembre poi porterà la sua musica anche nei club, in questo caso si tratterà del Disincanto Tour. Tutte le date le trovate ovviamente su radioitalia.it. Adesso prendete la margherita,

0: Collo in regia, possiamo rimetterla? Perché a me
1: brava.
0: È uscita Non Mamma, possiamo rifarla da capo?
1: No, io la vorrei rimettere solo perché è brava.
0: Stavo sfogliando i petali che sono arrivata a Non Mamma. Se la rimettiamo, magari
1: esce. Se la rimettiamo, ti riesce Non Mamma.
0: Può essere, può essere.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti.

0: Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere, emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
13: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valore, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
14: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89€. Scopri di più su supersigma.com.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.

0: Se giri per Milano c'erano spazi dove nei parchi, agli angoli con alcune strade, dove c'erano facilmente delle panchine, adesso non ne vedi zero più praticamente.
1: Poi perché? Sai, ti riposi un attimo, socializzi, magari fai due parole anche con qualcun altro. Fra i motivi che vengono citati per questa mancanza c'è il fatto che i comuni vogliano risparmiare sui costi della manutenzione e preferiscano eliminare le panchine troppo vecchie senza sostituirle. Ma veramente può spostare?
0: Ordinanza comunale.
1: Ma davvero?
0: Non ci si siede più.
1: Davvero?
0: Può succedere.
1: Può pesare sul bilancio di un comune mettere tre panchine.
0: Tre non so niente, ma magari 3.000 cominciano a essere un costo. Metti che si rompano, effettivamente invece che ripararle le fai rimuovere, hai ridotto di parecchio i costi, con la scomodità dei cittadini, ma hai ridotto i costi.
1: C'è un altro motivo, eh?
0: Quale?
1: Di notte spesso attorno alle panchine si formano degli assembramenti di persone che disturbano la quiete pubblica, creano del degrado.
0: Non credo che si formino accanto alle panchine, si formano in posti particolari.
1: Adesso non darei tutta la colpa ai comuni.
0: Siano o non ci siano le panchine.
1: Non darei tutta la colpa alle panchine.
0: Mi sembra una scusa. Un'altra ipotesi è però che il taglio delle panchine sia una strategia per spingere le persone a sedersi nei locali. Come a dire, non vi sedete su una panchina che è libera, tranquilla e dove non pagate niente, accomodatevi invece al tavolino del bar dove almeno un caffè dovete prenderlo.
1: La panchina ha un significato anche simbolico, cioè pensa quando eri ragazzino che stavi, ti sedevi, ci vediamo alla panchina, cioè per me che io sono nata e cresciuta in una cittadina di provincia, era assolutamente un ritrovo, la trovo una cosa orribile che non si ripristino le panchine rovinate.
0: Allora presto, facciamo una raccolta fondi. Mettiamo insieme un tot, un euro a testa, mettiamo insieme un po' di soldi, poi Daniela Cappelletti va, lei di persona a installare
1: comune per comune
0: a installare le panchine, poi arrivo io e le testo.
1: Certo. Tu le sempre installi, solito
0: io le testo.

0: E noi vogliamo stare in Good Times ancora un'oretta, quantomeno, perché fino alle 21 siamo dei vostri. Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, c'era Gali, c'è stato Nino invece per queste due ore in regia.
1: Ciao Nino, com'è andata? Tutto a posto? Si è occupato della parte tecnica fino adesso, adesso lascia il posto al Patacca, sarà lui.
0: Patacca di venerdì sera e le dura, come dicono da queste parti.
1: È difficile. Intanto qui su Radio Italia solo musica italiana, sono le 20 ed un minuto.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, Trump attacca Meloni, mi ha implorato di fare una foto al G7, la premier replica, si è inventato tutto, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Mattarella esprime solidarietà alla Presidente del Consiglio, vicinanza alla premier anche da Macron, Sanchez dal centro-sinistra italiano, Tajani cancella il viaggio a Miami. In vigore il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, ma l'IDF continua a bombardare in Libano, rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran sul nucleare. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, per la prima volta Futuro Nazionale supera la Lega, con Zaia segretario possibile crescita di consensi per il Carroccio. Nel Regno Unito Andy Burnham vince le elezioni suppletive dalla leadership del partito laburista, non intendo farmi da parte, dice Starmer. A Brescia arrestato l'uomo che ha tentato di strangolare un bambino di 3 anni in un parco, l'aggressore che ha precedenti per spaccio è stato bloccato da un passante. Addio a Igor Protti, l'ex centravanti del Bari, Livorno e Lazio, aveva 58 anni ed era malato da tempo. La famiglia pubblica una frase, questo splendido viaggio è al fisco finale. Maturità, il giorno della seconda prova, un brano di Quintiliano al classico e allo scientifico, lo studio delle funzioni a partire dal livello delle acque del lago di Bracciano.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Piemonte, sulla statale 20, colle di Tenda e di Valleroia, c'è tratto chiuso dopo l'incrocio di Limone e prima di Fanghetto, confine con la Francia. Sulla statale 659 di Valle Antigorio, Val Formazza, corsia chiusa dopo l'incrocio di Baceno e prima dell'incrocio Formazza. Restiamo in Piemonte, sulla statale 35 dei Giovi, dove ci sono dei lavori di manutenzione presso l'incrocio variante di Cassano Spinola. Nel Lazio, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, materiali dispersi sull'incrocio Quarto, direzione incrocio Viterbo Terni. In Sicilia, sulla statale 121 Catanese, perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio di Paternò. Strada statale 284 occidentale Etnea, direzione incrocio Catania, statale 114 orientale Sicula. In Campania, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, il traffico è rallentato, causa incidente sullo svincolo di Avellino. Strada statale 7 bis, terra di lavoro, direzione raccordo autostradale di Salerno. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Amici per errore, c'è Tiziano Ferro nel venerdì sera di Radio Italia Solo Musica Italiana. Magari qualcuno di voi in vista del weekend è andato al supermercato e allora giri per le corsie, guardi di qua, guardi di là, cerchi bene, ma dov'è il sale?
1: Non si trova
0: mai il sale. Vai al supermercato per comprare delle cose che magari hai davanti agli occhi, ma non riesci mai a trovarle. Colpa della cataratta da supermercato.
1: Esiste, si verifica in questi ambienti che sono poi pieni di stimoli come le etichette, i loghi, i prezzi, tutto colorato, no? Poi dove il cervello non registra ogni dettaglio con la stessa precisione e quindi seleziona, filtra e a volte toppiamo semplicemente.
0: In pratica più una scena, più un posto è pieno di caratteristiche visive, più diventa difficile quello che cerchiamo in quel contesto. A questa cataratta da supermercato però ci sono diverse soluzioni. Cerchi il sale, allora cambia prospettiva, mettiti a cercare qualcos'altro. Lo zucchero, così trovi il sale.
1: Nei supermercati che non conosco, perché poi quelli in cui vado sempre potrei lavorarci, che lo so dove è tutto oramai, però io chiudo gli occhi un attimo. Chiudo gli occhi un attimo e resetto quando non mi c'è troppa roba. Faccio questa cosa qua.
0: Ti perdi un po'. Poi tutti più o meno una struttura simile, quindi sai che all'inizio troverai la frutta e la verdura.
1: Scrivono
0: poi,
1: adesso nei grandi supermercati.
0: Sì, certo.
1: Poi un'altra chance per evitare questa cataratta da supermercato è modificare i criteri. Quindi non cercare più la confezione specifica, ma il nome della marca.
0: Per esempio, sì, magari ti salta all'occhio, esattamente come non cercare più nel punto in cui si trova sempre il sale, per esempio, che abbiamo utilizzato, ma cercare tutto intorno. Magari hanno semplicemente spostato quella cosa là. Una delle cose che mi piace di più, ma lo dico spesso quando vado all'estero, è entrare nei supermercati, perché i supermercati stranieri sono bellissimi.
1: A New York ho trovato i gatti dentro i supermercati.
0: Gatti? Vendevano i gatti?
1: No, giravano, stavano lì.
0: Signora, mi prenda un gatto in offerta, 2x3.
1: Neanche per scherzo. Erano lì che giravano tra i vari scaffali, le varie corsie, molto divertente.
0: Igienico soprattutto.
1: Vabbè, ma mica era tutto confezionato, che c'entra? No.

0: Luciano Ligabue, piccola stella senza cielo, qua di stelle in questa canzone nuova che arriva proprio oggi su Radio Italia, solo musica italiana, ce n'è ben due, Francesco Renga e Giusy Ferreri.
1: Sono tornati insieme. Con una bella novità insieme, si chiama Non dovrei, non dovresti, colleghi, amici che avevano duettato anche sul palco di Sanremo qualche mese fa, hanno dato spettacolo alla serata delle cover con Ragazzo solo, ragazza sola, tradotta da David Bowie, è diventata anche una hit in italiano, tra l'altro abbiamo trovato un'intesa molto particolare.
0: È vero, ce lo ricordiamo bene. E questa canzone Non dovrei, non dovresti è una ballad molto intensa, contemporanea, che racconta il dolore di un amore sospeso tra quelle parole che poi non vengono dette, rimpianti, desideri irrisolti, insomma parla di questo.
1: La canzone l'hanno scritta Andrea Bonomo, che di Giusy Ferreri è il compagno, e Paolo Antonacci. Le voci di Francesco Renga e di Giusy Ferreri si incontrano, dando vita a questa interpretazione molto particolare, tutta da ascoltare dalla prima all'ultima nota. E allora facciamolo.
0: Francesco Renga, Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti. Guarda.

0: già amore. Hanno ragione Francesco Renga e Giusy Ferreri qui su Radio Italia, solo musica italiana. Non dovremmo avere,
1: salutare Andrea Rietti,
0: non dovremmo avercelo proprio il patacca in regia. E invece guarda, quando poi dici i casi della vita
1: poi ci fa le smorfie,
0: capito, perché
1: ci risponde così.
0: Non dovresti essere al lavoro, Arienti, dovresti essere in pensione.
1: Questo lo pensa anche lui, però
0: in pensione dovresti essere, perché l'età l'hai già superata.
1: Vabbè, sta con noi.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED.

0: 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno due libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Alessandra Amoroso di B Boulevard con Camera 209 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Magari non sarà la Camera 209, magari potrebbe essere un altro numero di camera oppure una sistemazione diversa, ma immagino che per molti sia iniziato un weekend magari di spostamenti, di viaggi sì. verso il mare. Ah, beati voi.
0: Secondo me ci sono anche persone che sono già in ferie.
1: Addirittura, dici tu?
0: Secondo me qualcuno è ferie a giugno, in tutta Italia le farà. Se
1: Stupidici.
0: Siete tra quei fortunati, 331-995-0095, fateci sognare.
1: E se invece siete fra quelli che restano in città, un'alternativa a una serata normale potrebbe essere un bel cinema. Scopriamo cosa vedere allora.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
9: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: sta facendo un tour incredibile che questa sera, se non sbaglio, lo porta all'Olimpico a Roma, quasi sempre tutto esaurito, anzi senza il quasi sempre è tutto esaurito. Giolia e la sua stella su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: A me ha fatto volare quando ha volato.
0: Ah, beh,
1: qua
0: fantastico.
1: A Milano, che ha proprio, c'era questa specie di corde che lo trasportavano da, non so i termini tecnici, che lo trasportavano da una parte all'altra di San Siro.
0: Lui si diverte come un matto, secondo me, a fare quella cosa.
1: Ma
0: che poi
1: tanto
0: è,
1: anche
0: ma
1: gli
0: sì,
1: altri.
0: È brava, è molto scenografica. Credo che lo faccia anche stasera, perché penso sia un sì, secondo me è una cosa sì.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos,

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
1: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
1: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
1: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145€ al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145€ al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350€. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455€. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl, vale davvero.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sano.

0: Due stratosferiche donne della musica italiana, Giorgia Corpi Celesti e prima Fiorella Mannoia, che sia benedetta ad accompagnarvi nella serata insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Una manciata di minuti ancora.
1: Sì, per stare con noi due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Poi insomma inizierà effettivamente ufficialmente il fine settimana. Quando finiamo noi, no? Alle 9 di sera di venerdì, poi proprio è proprio weekend pienissimo per tantissimi amici.
0: Per molti, sì.
1: Ovviamente c'è chi lavorerà e noi ci siamo per tutti quanti anche durante il weekend.
0: Durante il weekend, dalla mattina presto con Fiorella fino alla sera con Francesca, ci sono tutte le nostre voci per accompagnarvi anche nel fine settimana, quindi sempre radio su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: E anche noi vi auguriamo di vivere un weekend come fosse una favola da favela.
1: Anche un po' meglio,
0: una
1: magari.
0: Favola, no. No. Cioè poi diventa una meglio, favola, no?
1: Sì, sì.
0: Che non è proprio una tragedia.
1: Magari, insomma, un weekend vista Bahia non sarebbe male per niente. Voglio lasciarvi con questa suggestione, ma soprattutto sì. Te voglio lasciarti con questa suggestione. Sai dove starebbe bene il Patacca, Andrea Rienti, che ha curato la parte tecnica?
0: Dove?
1: A Copacabana, immaginatelo. Con il costume sulla spiaggia di Copacabana, che con quell'orecchino che, da non sono un signore, sono un pirata.
0: Da pirata, esatto.
1: Che se ne va in giro
0: non
1: per
0: lo
1: la spiaggia.
0: Non lo so.
1: Prenoto,
0: dice, prenota che vado, detto in cuffia. Prenota te. Poi se ti avanza anche un altro biglietto, faccio lo sforzo di accompagnarlo, perché quello si perde.
1: Allora, se tornano, ci risentiamo lunedì a partire dalle 18. Se tornano da Bahia.
0: Buon weekend a tutti quanti, sono le 21 e un minuto. Ciao.

0: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
12: Amore, poi il mutuo?
13: Tesoro, il mutuo non è semplice.
12: Ma su Idealista?
14: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam, bambina.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Trump attacca Meloni, mi ha implorato per una foto, è una mia fan, ma non la voglio. La premier replica, si è inventato tutto, io l'Italia, non imploriamo nessuno. Da Mattarella, solidarietà alla Presidente del Consiglio, esprimono vicinanza anche Macron, Sanchez e il centro-sinistra italiano. Tajani annulla la missione Miami per il Business Forum. In vigore il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, ma l'esercito dello Stato ebraico continua a bombardare il Libano, rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran sul nucleare. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, per la prima volta Futuro Nazionale supera la Lega, con Zaia segretario, possibile crescita dei consensi per il Carroccio. Nel Regno Unito Andy Burnham vince le elezioni suppletive, punta alla leadership del partito laburista, ma Starmer avverte, non intendo farmi da parte. A Brescia, arrestato l'uomo che ha tentato di strangolare un bambino di 3 anni in un parco, l'aggressore che ha precedenti per spaccio è stato bloccato da un passante. Addio Igor Protti, l'ex centravanti di Bari, Livorno e Lazio, aveva 58 anni, era malato da tempo, la famiglia pubblica il suo ultimo messaggio, con sospendo viaggio e al fischio finale. I mondiali di calcio sono in campo, Stati Uniti e Australia, gli americani in caso di vittoria sarebbero agli ottavi, nella notte le sfide Scozia-Marocco, Brasile-Haiti.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
3: Sono un ragazzo.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
7: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
8: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
9: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

vite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 20 giugno 2026. Il tycoon è un grande cafun e offende la Melun. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, così dice Trump in un'intervista. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono

0: di vita, ha replicato la premier al presidente americano. È intervenuto anche Mattarella per difendere la Meloni. Il capo dello Stato ha telefonato alla premier per esprimere solidarietà dopo le parole offensive del tycoon. Ci sono state anche altre espressioni di solidarietà. Le opposizioni parlano di governo subalterno agli Stati Uniti, ma c'è comunque la condanna per le frasi di Trump. Durissima poi la controreplica di Trump, che ha detto: la Meloni era una mia grande fan, ma non la voglio più, perché lei e la NATO non c'erano quando bisognava occuparsi dello stretto di Hormuz e noi eravamo soli, io e Netanyahu. A Londra, vittime e feriti nello scontro tra treni, è un bilancio purtroppo ancora provvisorio. Stati Uniti e Iran, dopo tanto firme, controfirme, firmette, eccetera, sono stati rinviati i colloqui in Svizzera, praticamente campa cavallo. Il governo di Berna precisa, a tempo indeterminato, appunto, campa cavallo. I carabinieri di Taurianova, nel Reggino, in Calabria, hanno arrestato in flagranza di reato un ventenne originario di Frattamaggiore, ritenuto parte di un raggiro che attraverso la tecnica del falso carabiniere aveva fregato a un'anziana oltre 80.000 euro. La vicenda ha avuto inizio quando la tipa si è presentata presso la caserma per chiedere conferma sull'identità di un presunto militare dell'arma che da giorni la contattava telefonicamente. I carabinieri hanno quindi poi intuito i contorni della truffa. La vicenda infinita, dolorosa di Cucchi, la Cassazione dice da carabinieri falso per coprire le responsabilità. Lo scrivono i supremi giudici nelle motivazioni delle sentenze sui depistaggi. Dice Samantha De Grenet, la statuaria Samantha. Chi fa figli in tarda età, ma per me si tratta di un atto di egoismo. Lo sport, il calcio italiano è in lutto, è morto Igor Protti, aveva 58 anni, da tempo lottava contro un cancro al colon. A Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel lontano 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia, capocannoniere in Serie A col Bari, in Serie B col Livorno e 2 volte in C1, sempre col Livorno. È stato tra l'altro l'unico giocatore a vincere la classifica dei cannonieri in Serie A in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio poi vanta la conquista della Supercoppa 1998. Addio Igor Protti, sei stato un grande campione, un testimone del tuo e del nostro tempo. Non sarai dimenticato, Igor. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, solo giramondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 7.30.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.